0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: In treno nelle Barrancas del Cobre. Un itinerario appassionante tra i canyon della Sierra Tarahumara nel cuore antico e rivoluzionario del Messico. La stazione di partenza è Chihuahua, la città e capitale dell'omonimo stato legata alla leggenda del rivoluzionario Pancho Villa. Quella di arrivo è Los Mochis, centro affacciato sul Mar di Cortés, nello stato di Sinaloa. A separarle ci sono 645 chilometri, percorsi dal ferrocarril Chihuahua-Pacifico, la linea ferroviaria più spettacolare del paese, con un percorso scandito da 37 ponti e 86 gallerie in un vertiginoso saliscendi che tocca i 2400 metri di altitudine in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Il viaggio a bordo del treno El Chepe, come viene familiarmente chiamato da queste parti, è già un'esperienza a sé, grazie a paesaggi eccezionalmente vari, perché si assiste alla collisione tra il deserto fitto di cactus, la foresta tropicale secca e i boschi montani di conifere. Con El Chepe, oltre che nella geografia, si viaggia anche nel tempo, addirittura fino alla creazione. Eh sì, per i Tarahumara, la popolazione di origine azteca, nota per le pratiche sciamaniche che prevedono l'uso del peyote e anche per le feste folli e anche per i coloratissimi abiti ricamati delle donne, beh, per i Tarahumara la loro terra è antica quanto il mondo. E non si stenta a crederlo, al cospetto degli scenari delle Barrancas del Cobre, un sistema labirintico di canyon profondi oltre 1000 metri ed estesi su 60.000 chilometri quadrati nel cuore della Sierra. Dopo averli ammirati dal finestrino, vanno vissuti a piedi, scendendo lungo le pareti di roccia che si colorano di rosso, arancio e rosa alla luce vivida del sole, fino a scoprire paradisi naturali con cascate, sorgenti calde e remote comunità indigene, come Batopilas, il borgo nascosto nella gola dell'omonimo fiume che, circondato di campi di mais e frutteti popolati da migliaia di farfalle, è rimasto fermo al XVI secolo, quando i conquistadores spagnoli iniziarono a sfruttare qui una ricchissima miniera d'argento. I suoi abitanti sono tutti di etnia Tarahumara e sono rimasti così veri e candidi che i loro cugini dei villaggi dove passa il treno, lassù sulla cima dei canyon, li chiamano Chimarrones, i selvaggi. Il viaggio in treno dura circa 14 ore, ma dividetelo almeno in tre parti, con soste di 3-4 giorni ciascuna. Il comodo treno Primera Express è dotato di aria condizionata e al vagone ristorante e viaggia tutti i giorni. In prima classe il biglietto tra Chihuahua e Los Mochis costa sui 130 euro.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a Casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando quest'aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette all'ostrica di strusciarsi, il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mae. Mae è un'associazione, una cooperativa?
2: Mae è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mae, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardo, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa. Cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma. Il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, un ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mae ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzato un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti,
1: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito. Grazie Maurizio Varagnolo.
2: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, Ostrica Mae.
0: Radio Monte Carlo.

0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights.
2: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
1: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Avete in testa un viaggio che vi piacerebbe fare? O anche solo un sogno? A me piacerebbe percorrere la Karakorum Highway. È un viaggio in auto di 30 ore, sono 1250 km di strada che passa tra le vette, attraversando il Pakistan e arrivando in Cina dal passo del Kunjerab, che è un tratto di strada asfaltata, il più alto del mondo, 4693 metri di altitudine, praticamente come arrivare in cima al Monte Bianco in auto. La Karakorum Highway, meglio farla da maggio a fine ottobre e soprattutto meglio fare delle tappe. Il posto più intrigante dove mi piacerebbe fermarmi è la valle di Hunza, che è a metà strada più o meno. La città principale della valle è Karimad, che è anche la sede della setta musulmana degli Ismailiti. Una volta in Italia si parlava degli Ismailiti perché il loro capo è il principe Aga Khan, quello famoso che ha lanciato la Costa Smeralda in Sardegna. Ma la valle di Hunza è un posto da vedere perché la gente che vive lì è quella che campa di più al mondo. Sono moltissimi gli ultracentenari in quella valle e dicono che sia per via delle albicocche. È una valle bellissima, con intorno montagne ammantate di neve anche in estate. E ci sono frutteti di albicocche che la gente del posto fa seccare. E quelle albicocche, con i loro sali minerali e le loro vitamine, fanno vivere più a lungo della media, dicono gli esperti. Ma c'è anche un altro mistero legato alla valle di Hunza, dove gli abitanti vivono a lungo e sono considerati dagli antropologi come i discendenti dei soldati macedoni arrivati lì con Alessandro Magno. Loro sono un frammento di Grecia classica in Asia centrale, testimoniata anche dall'arte Gandhara, un'arte antichissima che nelle raffigurazioni mischia Buddha con i temi della mitologia classica greca.

0: La Valle di Hunza è uno dei posti dove mi piacerebbe passare qualche giorno, a mangiare le albicocche della lunga vita e poi continuare attraverso il passo del Kunjerab per entrare in Cina e scendere dal Pamir, dove la Karakorum Highway termina a Kashgar. Kashgar è abitata dagli Uiguri, sono i cinesi musulmani, gli Uiguri. E a Kashgar ogni domenica c'è un mercato carovaniero che si tiene lì dai tempi di Marco Polo, credo. È il più grande e il più affascinante dell'Asia centrale, dove si possono comprare pelli di leopardo delle nevi, sete magnifiche, tappeti turkmeni e altro, in mezzo alle solite cianfrusaglie a basso costo made in China. Un bel viaggio la Karakorum Highway, che parte da Abbottabad in Pakistan e passa in altitudine tra paesaggi bellissimi del Kashmir pakistano, per poi finire in Cina, come si è detto. Una highway non a doppia corsia, ma comunque bella larga, che fu costruita nel 1980 ed è tenuta abbastanza bene anche se frequentemente interrotta da frane. È un bel viaggio, senza troppe difficoltà, tra montagne spettacolari.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

i suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

farlo. Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere e buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme, e raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Che cos'è quella chiesa lassù? È la Basilica di Notre Dame de la Garde. Sei a Marsiglia, baby. Marsiglia è stata una città di commerci fin dall'antichità, dal tempo dei Fenici e dei Greci. Una città con dei bei quartieri eleganti. Era la Parigi del Sud. Si va a fare un giro sulla Corniche Kennedy e poi si visitano i monumenti principali. Ma il cuore di Marsiglia è la Canaviera, che è una strada molto larga, lunga un chilometro. Una specie di Rambla, come a Barcellona, che dal Porto Vecchio va verso il centro città. Il Porto Vecchio oggi ospita pescherecci e piccoli yacht. È il luogo più autentico e carino di Marsiglia, dove andare ad assaggiare la famosa bouillabaisse, la zuppa di pesce alla marsigliese. E poi l'intorno è perfetto per un po' di shopping prima di risalire a bordo. Altrimenti, in mezz'ora di pullman si raggiunge Aix-en-Provence, che è una bella città universitaria piena di gente giovane e di locali simpatici. Il posto migliore per una passeggiata è il Cours Mirabeau, un bellissimo viale alberato dove si cammina all'ombra di platani e ippocastani con i marciapiedi invasi dai tavolini dei caffè e dei bistrò. Aix è una città termale che fu apprezzata dagli antichi romani e ci sono fontane ad ogni angolo di strada. La più bella e importante è quella dei Quatre Dauphins, la fontana dei quattro delfini. E poi è bello perdersi per le vie pedonali a destra del Cours Mirabeau e scoprire i piccoli angoli nascosti di questa città provenzale. Altra escursione interessante ad un'ora di strada da Marsiglia è Avignone. 7 secoli fa Avignone fu una capitale grazie al Papa che da Roma si trasferì in Provenza. E Avignone fu la sede di vari papi per una 70 anni. Di quel periodo è rimasto un grandioso palazzo-fortezza nel cuore di Avignone, bellissimo da visitare. E sulla grande piazza davanti al Palazzo dei Papi ogni estate si svolge un festival teatrale, e non solo teatrale, tra i più belli e importanti di Francia. Avignone è proprio carina, è un ponte sul Rodano spezzato a metà. Il ponte d'Avignone è famoso e vale la pena di uscire dal delizioso centro storico medievale di Avignone e camminare fino alle rive del Rodano per scattare qualche foto, prima di rientrare a bordo e riprendere il viaggio nel cuore del Mediterraneo. Alla prossima destination! Buon vento dal Di Maggio!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
2: Let 'em Mars again.

0: Hours, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
2: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
1: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nightclub.
2: Ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Monte Carlo Nightclub.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.

0: Laura e Matteo sono due giovani viaggiatori che se ne vanno in giro per il mondo e hanno apprezzato la Colombia quest'estate. Allora, raccontami un po'.
1: La Colombia, perché il Sud America è uno dei miei continenti preferiti e l'ho già visitato in gran parte e mi mancava appunto questo stato. A livello di tempo siamo stati 3 settimane ad agosto, un viaggio organizzato da soli, tutto fai da te, utilizzando i mezzi pubblici.
0: Ah, quindi viaggiando in mezzo alla popolazione locale e fermandosi dove a dormire?
1: Ma piccoli, diciamo, hotel, bed and breakfast, cose molto casalinghe.
0: Comunque in Colombia il reso internet funziona, quindi potevate prenotare dappertutto?
1: Assolutamente, noi siamo partiti già con un programma prestabilito, con tutte le prenotazioni tutte le notti. Abbiamo fatto 3 voli

0: Neiva, San Agustín, Popayán, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Punta Gallinas.
1: Come l'hai trovata Cartagena?
0: Ma il centro storico è bellissimo, è una perla, è molto turistica come città perché ovviamente ha, diciamo che vive del turismo soprattutto europeo e nordamericano, che utilizza le spiagge poi che sono insomma intorno a Cartagena.
1: La cosa più bella che avete visto?
0: Sicuramente la natura di certi posti come la Valle del Cocora, tutta la parte della zona del caffè. Abbiamo fatto anche il trekking nella Ciudad Perdida, un trekking di 4 giorni, un totale di 51 chilometri con un tasso di umidità che era intorno al 92%. Veramente un bellissimo posto, non è la bellezza del Machu Picchu, ma è sicuramente un itinerario che consiglio, molto sicuro.
1: Una cosa negativa che sconsiglieresti ai prossimi viaggiatori in Colombia?
0: Sicuramente state attenti per la sicurezza, non andate in giro in gioiellati con macchine fotografiche eccetera eccetera, utilizzate i taxi dopo le 8 di sera quando scende il buio, non andate in giro da soli perché comunque la situazione è ancora insomma poco sicura.
1: Sono raccomandazioni che valgono per tutto Sud America e forse anche per parti del Nord America.
0: In Colombia in particolare.
1: Grazie a Laura e a Matteo.
0: Prego, grazie a voi, buon viaggio.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo Voyage Voyage è la web radio dedicata ai viaggi, dove ascoltare musica dal mondo, seguire racconti di viaggio e di esperienze suggestive, per trovare spunti su nuove destinazioni, per raccontare i nostri viaggi, per sapere del nostro pianeta e delle sue genti, per incontrare grandi viaggiatori. Radio Monte Carlo Voyage Voyage. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può.
1: Radio Monte Carlo Voyage Voyage.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Palace on Wheels. Un viaggio di 7 giorni che vi riporterà all'epoca dei Maharaja, mentre dalla capitale indiana attraverserete lo spettacolare Rajasthan per arrivare infine al Taj Mahal, supremo monumento all'amore. Se il viaggio contare più della destinazione, allora questo treno è un viaggio in sé. 14 carrozze, ciascuna chiamata con il nome degli antichi stati Rajput, decorata con stemmi reali e divisa in 4 camere lussuose che, se non fossero forzatamente piccole come tutti gli scompartimenti dei treni, potrebbero benissimo trovarsi in un albergo a 5 stelle. L'idea che sta dietro a questi ambienti raffinati in cui si è accuditi 24 ore su 24 è offrire ai passeggeri un'idea dello stile di vita Rajput, uno stile cui è incredibilmente facile abituarsi. Nel VI secolo i Rajput erano clan di proprietari terrieri che occupavano l'India settentrionale. Le loro origini, spesso discusse, vengono fatte risalire alla Varna degli Kshatriya, la potente casta indù dei guerrieri, e la loro fama di feroci soldati li seguì anche nell'esercito indiano del Raji britannico. L'epoca d'oro dei Rajput fu tra l'VIII e l'XI secolo, ma alcuni clan sopravvissero alle invasioni islamiche, scontrandosi con i sultanati indù vicini e con gli inglesi fino al XX secolo. A tutt'oggi, vantare origini Rajput ha ancora una sua valenza culturale. Infatti, se nel censimento del 1931 10 milioni di persone si consideravano discendenti da clan Rajput, nel 2009 la cifra era salita a circa 60 milioni. L'odierno Rajasthan comprende la maggior parte del territorio Rajput, motivo per cui questo viaggio in treno di 7 giorni ripercorre le loro orme da Delhi alla ricca città di Jaipur per proseguire verso la riserva delle tigri di Sawai Madhopur e il grandioso forte di Chittorgarh, senza contare il Lake Palace di Udaipur, la città d'oro di Jaisalmer, i deserti di Jodhpur, il parco nazionale di Kheoladeo e Dulcis in Fundo, il Taj Mahal di Agra. Un viaggio fantastico di 1972 chilometri che è consigliabile fare da novembre a marzo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
1: Voyage, voyage.
0: Grandi avventure.
2: Kodiak Island. Poco al largo dell'Alaska è una sorprendente isola di smeraldo ed è il posto per fare incontri ravvicinati con orsi bruni, più maestosi dei grizzly. Gli orsi di Kodiak Island sono la sottospecie di orso bruno più grande. I maschi adulti, che arrivano a pesare 600 kg, dividono con gli orsi polari la fama dei più grandi carnivori viventi, il che però non è del tutto vero perché sono onnivori. Apprezzano molto i salmoni, ne prediligono la pelle, la testa e le uova, cioè le parti più nutrienti, ma passano anche molto tempo a cibarsi di bacche ed erba. Del resto non hanno troppo tempo per cacciare, perché nei mesi estivi devono sottoporsi, per così dire, a una massiccia dieta ingrassante che permetterà loro di sopravvivere nei 7 mesi che passeranno in letargo. In estate l'osservazione degli orsi è il principale motivo di un viaggio a Kodiak Island. Ce ne sono circa 3.500, godono di ottima salute e la loro popolazione è in continua crescita. Anche se sono di indole timida, li si può incontrare durante un trekking, meglio se guidato, nei boschi primordiali e ricoperti di muschio, o nelle praterie fiorite, o ancora lungo i fiumi mentre puntano i salmoni, e persino potresti trovarteli davanti mentre si guida lungo i 150 km di strade litoranee molto panoramiche e tortuose. Ma Kodiak Island ha anche molto altro da offrire: pescare salmoni, avvistare le balene, esplorare le baie in kayak, visitare villaggi di pescatori irraggiungibili soltanto via mare o con piccoli idrovolanti, e percorrere i sentieri tracciati dagli indiani Alutiiq, i primi abitanti dell'isola, e scoprire che il piccolo villaggio di St. Paul Harbor fu alla fine del Settecento una specie di capitale russa in terra americana, con tanto di chiesa ortodossa con le caratteristiche cupole a cipolla. Perché fu proprio a Kodiak che si stabilì una folta comunità di sudditi dello zar che prosperò grazie al commercio di pelli di foca.
0: Radio Monte Carlo.
1: Voyage, voyage.
3: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità momenti.

0: dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito, ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

i suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata

Filippo Firli, Laura Ghislande, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme. È raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Oggi si sbarca in un posto proiettato verso il futuro, dove si realizzano le cose più incredibili, dove si costruiscono isole artificiali a forma di palma, dove svetta oggi il grattacielo più alto del mondo, dove si può nuotare coi delfini e poi correre in fuoristrada sulle dune del deserto. C'è un solo posto al mondo così, e si chiama Dubai! È l'emirato più dinamico tra quelli affacciati sul Golfo Persico. Il suo simbolo da una dozzina di anni è il grattacielo a forma di vela Burj Al Arab. Il vecchio centro storico di Dubai è stato restaurato con le case tipiche dotate di questi camini a vento che convogliavano la brezza fresca del mare nelle camere sottostanti. Il creek su cui si è sviluppata la città sembra l'estuario di un fiume, ma in realtà è un'insenatura dove il mare entra per chilometri nella costa. Oggi Dubai è piena di torri modernissime, di hotel di lusso, di immensi centri commerciali, ma lo spettacolo più scintillante rimane il vecchio souk dell'oro. Decine e decine di vetrine di orafi piene di gioielli in oro giallo. Dicono che ce ne sia più lì che a Fort Knox. Anche attraversare il creek sugli Abra, queste caratteristiche barchette in legno, è una piccola avventura. Ma certo non eccitante come sorvolare i grattacieli in elicottero o in idrovolante per poi atterrare al Golf & Yacht Club a bere un tè. Oppure fare un jeep safari nel deserto alle spalle di Dubai, scalando le dune su potentissimi fuoristrada e poi finire l'escursione a sciare sulla pista di sci coperta più grande del mondo quando fuori ci sono 50 gradi all'ombra. Visto che tutto è così straordinario a Dubai, anche lo shopping può essere esagerato. Tradizionale nel souk Madinat Jumeirah, internazionale e assolutamente sfrenato al Dubai Mall e al Mall Mall Emirates, dove c'è tutto da tutto il mondo, di tutte le marche. Un paradiso dove bruciare la carta di credito senza moderazione. Al Dubai Mall c'è anche il gigantesco Aquarium e Underwater Zoo, da 10 milioni di litri d'acqua con 33.000 specie marine. Camminando in un tunnel si passa sul fondo di 36 vasche attraversando tre ambienti marini diversi.
2: Prepare yourself to enter the new millennium.
1: Dal fondo alla cima, per dire di essere stati in alto più di tutti, si può salire fino al 124esimo piano del grattacielo più alto del mondo, il nuovissimo Burj Khalifa. E per chi preferisce l'acqua, all'Hotel Atlantis si può nuotare con i delfini e poi divertirsi fra gli scivoli e le piscine di Aqua Venture, il grandissimo parco acquatico. Ah, non dimenticate la protezione solare e magari anche un maglioncino per i passaggi dal gran caldo esterno all'aria condizionata. Alla prossima destinazione, buon viaggio dal Di Maggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Le isole Lofoten. Le chiamano le cattedrali delle Lofoten. Sono le alte griglie di legno usate per essiccare il merluzzo al vento. Del resto sono parte del paesaggio al pari del mare, delle scogliere di granito e dei picchi ricoperti di neve di questo favoloso arcipelago che si estende in lunghezza nell'Atlantico per 250 km a nord del circolo polare artico. Qui si pratica la pesca da oltre 1000 anni ed è qui che ogni anno, durante la migrazione verso il mare di Barents, tra febbraio e aprile, passano milioni di esemplari di merluzzo dell'Artico, trasformando il Vestfjorden, che si estende proprio davanti alla cittadina di Svolvær, capoluogo dell'arcipelago, in quello che i lupi di mare definiscono il supermercato del pesce più fornito del pianeta. Non è un caso che le Lofoten siano lo scenario, il secondo weekend di marzo, del campionato mondiale di pesca al merluzzo, un'occasione fantastica per gareggiare con circa 600 espertissimi pescatori. Passata la stagione del merluzzo,

0: Arriva a settembre quella delle sardine, che si accompagna a quella dei safari fotografici alle balene e alle orche. Tutto l'anno poi le Lofoten regalano l'avventura di un safari in barca che attraversa i gorghi del Maelstrom, la violentissima corrente mareale che ha fatto meritare alle acque dello stretto che separa le due isole principali il primato delle più infide del mondo. Un'avventura alle Lofoten non può dirsi perfetta se non si soggiorna nei Robwer, i tipici capanni di legno dei pescatori. Grazie alla corrente del Golfo, il clima di queste isole norvegesi è più mite rispetto a quello di altre mete alle stesse latitudini. I mesi più caldi sono luglio e agosto, con una temperatura media di 12 gradi. E si possono vedere delle fantastiche aurore boreali tra fine settembre e marzo.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: In treno nelle Barrancas del Cobre. Un itinerario appassionante tra i canyon della Sierra Tarahumara nel cuore antico e rivoluzionario del Messico. La stazione di partenza è Chihuahua, la città e capitale dell'omonimo stato legata alla leggenda del rivoluzionario Pancho Villa. Quella di arrivo è Los Mochis, centro affacciato sul Mar di Cortés, nello stato di Sinaloa. A separarle ci sono 645 chilometri, percorsi dal ferrocarril Chihuahua Pacifico, la linea ferroviaria più spettacolare del paese, con un percorso scandito da 37 ponti e 86 gallerie in un vertiginoso saliscendi che tocca i 2400 metri di altitudine in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Il viaggio a bordo del treno El Chepe, come viene familiarmente chiamato da queste parti, è già un'esperienza a sé, grazie a paesaggi eccezionalmente vari, perché si assiste alla collisione tra il deserto fitto di cactus, la foresta tropicale secca e i boschi montani di conifere. Con El Chepe, oltre che nella geografia, si viaggia anche nel tempo, addirittura fino alla creazione. Eh sì, per i Tarahumara, la popolazione di origine azteca, nota per le pratiche sciamaniche che prevedono l'uso del peyote e anche per le feste folli e anche per i coloratissimi abiti ricamati delle donne, beh, per i Tarahumara la loro terra è antica quanto il mondo. E non si stenta a crederlo, al cospetto degli scenari delle Barrancas del Cobre, un sistema labirintico di canyon profondi oltre 1000 metri ed estesi su 60.000 chilometri quadrati nel cuore della Sierra. Dopo averli ammirati dal finestrino, vanno vissuti a piedi, scendendo lungo le pareti di roccia che si colorano di rosso, arancio e rosa alla luce vivida del sole, fino a scoprire paradisi naturali con cascate, sorgenti calde e remote comunità indigene, come Batu Pilas, il borgo nascosto nella gola dell'omonimo fiume che, circondato di campi di mais e frutteti popolati da migliaia di farfalle, è rimasto fermo al XVI secolo, quando i conquistadores spagnoli iniziarono a sfruttare qui una ricchissima miniera d'argento. I suoi abitanti sono tutti di etnia Tarahumara e sono rimasti così veri e candidi che i loro cugini dei villaggi dove passa il treno, lassù sulla cima dei canyon, li chiamano Cimarrones, i selvaggi. Il viaggio in treno dura circa 14 ore, ma dividetelo almeno in tre parti, con soste di 3-4 giorni ciascuna. Il comodo treno Primera Express è dotato di aria condizionata e al vagone ristorante e viaggia tutti i giorni. In prima classe il biglietto tra Chihuahua e Los Mochis costa sui 130 euro.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore. Per cui non è stato, diciamo, fortuito, ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni, benessere, di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: con Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Gianluca di Viaggi e Scopri.

0: Rai.it mi ha portato un giorno in un misterioso paesino del Biellese, Rosazza.
1: Rosazza si trova nella Valle Cervo, che è una delle 5 valli del Biellese, ed è un paese conosciuto normalmente come il paese degli spiriti. Questo è un fatto dovuto alla sua particolare storia, poiché questo comune è stato ricostruito nel 1800 dal senatore Federico Rosazza, che si dice ricevesse alcune indicazioni su come riorganizzare il comune dallo spirito della defunta figlia Ida. Attualmente questo borgo è un borgo molto significativo, interessante, è un borgo di pietra e soprattutto vi si trovano moltissimi simboli, sia esoterici che massonici. Una curiosità, ad esempio, è che la chiesa che si trova a Rosazza non è una chiesa intitolata a un santo, ma è intitolata alla giovane Italia che proprio in quegli anni stava diventando l'Italia Unita e quindi stava prendendo forma. È assolutamente da visitare, soprattutto è bellissimo da vedere il cimitero monumentale, tanto che è stato il set del nostro primo spettacolo come Biellese Misterioso, quindi vi invitiamo anche a venire a scoprire gli spettacoli che organizziamo nel Biellese come Biellese Misterioso, la scoperta dei borghi biellesi e delle storie che si legano al passato del nostro territorio.
0: Grazie Gianluca.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage. La web radio dedicata ai viaggi.

Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Chukotka, l'ultima frontiera. È il lembo più nordorientale della Russia, che regala un'avventura nella natura estrema dell'Artico e incontri con le popolazioni più isolate del pianeta. Si trova a 6.500 km in linea d'aria da Mosca. Ci si arriva soltanto in aereo perché non ci sono strade degne di questo nome. A meno che non vi occupiate di giacimenti petroliferi, che sono ricchissimi e in buona parte ancora da sfruttare, scommettiamo che non avete mai sentito nominare la Chukotka, la provincia più nordorientale della Russia. La sua capitale, Anadyr, è poco più che un villaggio di 14.000 abitanti e il suo vasto territorio affacciato sullo stretto di Bering è abitato dai popoli Chutki, Evenki, Yukagir, oltre a un pugno di tribù eschimesi, e sono pastori nomadi di renne e pescatori di mammiferi marini. Detto questo, se vi doveste porre la chattuniana domanda «Che ci faccio qui?», sappiate che è un viaggio fino al capolinea del pianeta, è l'avventura di una vita. In fuoristrada, su camion cingolati, a piedi, in nave e in motoslitta, qui si vive la natura estrema di due oceani, il Pacifico e l'Artico, di quattro spettacolari catene montuose e di 40 fiumi, e si raggiunge addirittura il mitico punto di intersezione tra il circolo polare artico e il 180° meridiano, cioè la linea internazionale di cambio d'ata. E qui si incontrano orsi polari e balene e si gode dell'ospitalità di gente che ancora veste di pelli e pratica riti sciamanici. Meglio andarci durante la loro breve estate, tra luglio e inizio settembre, perché durante l'inverno le temperature scendono a meno 45 gradi e le bufere di neve possono durare un'intera settimana. La massima espressione delle tradizioni Chukki è l'Ergav, traducibile come spirito di competizione. E a inizio settembre, quando le tribù si riuniscono ad Anadyr per un coloratissimo festival di danza, musica e gare di abilità.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
2: Doce de la noche en la

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Senti queste canzoni? Conosci? Il Talisman di Rosana, una cantautrice delle Canarie. Le isole Canarie sono territorio spagnolo, ma sono più vicine all'Africa che alla Spagna.
2: Il talisman è tu pieme.
1: Oggi noi sbarchiamo a Tenerife, l'isola che ha al centro la montagna più alta di tutta la Spagna, il Teide, un vulcano ancora attivo che supera i 3700 metri. Si possono fare escursioni anche in fuoristrada nel parco del Teide, è il parco naturale più visitato d'Europa. Ma ci sono posti carini un po' in tutta l'isola. La nave attracca Santa Cruz de Tenerife, che è una cittadina balneare molto viva, piena di negozi e di locali. Da lì si può scegliere di andare nella valle dell'Orotava, a visitare il paese e a vedere la famosa Casa de los Balcones, una bellissima dimora antica con dei balconi. Beh, se la chiamano così, un motivo ci sarà. E c'è un altro posto da vedere nel nord dell'isola di Tenerife, Puerto de la Cruz. Era un villaggio di pescatori, oggi è una città, che ha saputo conservare alcune parti interessanti, come le piscine del lago Marcianes. Sono grandi come un lago, con isolette coperte di palme. A Puerto de la Cruz c'è anche l'orto botanico da vedere, con un sacco di varietà di piante esotiche e alberi giganteschi. E nelle vicinanze c'è il loro parco, che ospita animali di tutti i tipi, molti dei quali in via di estinzione, una vera istituzione a Tenerife. E allora immagina una camminata nella storia, alla laguna, in una via della grande Spagna tra palazzi nobiliari di quel barocco spagnolo così ridondante. La laguna era l'antica capitale dell'isola di Tenerife e ha conservato la calle Obispo Rey per il piacere degli occhi. E per il piacere del palato, si prosegue per Taroconte, nella zona vinicola dell'isola, ad assaggiare vino, prosciutti e formaggi in una bodega, giusto per avere il sapore di Tenerife in bocca prima di tornare a bordo. Alla prossima dal Di Maggio!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a Casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando quest'aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate diciamo, a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mae. Mae è un'associazione, una cooperativa?
2: Mae è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo, volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mae, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardo, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa. Cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata, cambia la forma, il sapore

0: un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
1: E come ti mangio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Baragnolo.
0: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, Ostrica Mae.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Pride of Africa. Un viaggio memorabile di 2 settimane a bordo del lussuoso Robos Rail, dai venti atlantici di Cape Town attraverso l'Africa meridionale e orientale fino a Dar es Salaam, sull'Oceano Indiano. Da Cape Town il Pride of Africa si dirige a nord verso Pretoria, poi piega a ovest nella savana intorno a Zeerust, attraversando il Botswana e toccando lo Zimbabwe, dove gira nuovamente verso ovest in direzione delle cascate Vittoria. Superata la capitale dello Zambia, Lusaka, si ferma a Kasama per permettere un'escursione alle cascate Chizimba, poco più a sud del confine tanzaniano. Dopo aver varcato la frontiera a sud del lago Tanganyika, il treno tocca Milimba e Mzenga per arrivare infine alla Tazara Station di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Pride of Africa attraversa 5 paesi percorrendo 3.600 km in 2 settimane. Il servizio è in funzione da appena 20 anni e il treno è formato da 20 carrozze, alcune risalenti agli anni 20, e offre un servizio 24 ore su 24 ad un massimo di 72 passeggeri. Questo è probabilmente il più lussuoso viaggio in treno del mondo. Viene fornito tutto, dagli accappatoi ai binocoli per ammirare il panorama. Nei 5 paesi attraversati vivono i Big Five, quindi c'è da prepararsi ad avvistamenti emozionanti. Certo, 2 settimane sono tante, ma ci si può fare una bella idea del Pride of Africa in 3 giorni, partendo da Pretoria e percorrendo 1600 km attraverso il Botswana e lo Zimbabwe fino alle cascate Vittoria. Avrete modo di avvistare branchi di elefanti sferragliando attraverso lo Wanje National Park. E poi potrete lasciare lo Zambia in aereo dalla città di frontiera di Livingstone dopo un soggiorno alle cascate Vittoria.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
2: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere e buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme. È raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
1: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
4: Voyage, voyage.
3: Voyage, voyage.

0: Ed è un manuale che vuole incoraggiare questo trend ormai affermato a livello internazionale, che vede in costante crescita il numero di persone che vogliono viaggiare in maniera indipendente da soli, in particolare per quanto riguarda le donne, cioè il cosiddetto female solo travel,
1: che può essere pericoloso per una donna, dipende anche dai paesi. E voi mettete in mano a queste viaggiatrici degli strumenti particolari, partendo dall'esperienza di qualcuno magari?
0: E così dividiamo il manuale in tre parti: prima, durante e dopo il viaggio indichiamo quelle che sono le destinazioni più consigliate per qualsiasi viaggiatore che desidera appunto viaggiare da solo, e soprattutto cerchiamo di dare quei consigli che servono a muoversi in sicurezza, in libertà, evitando i rischi per esempio di spendere di più del necessario, perché ahimè ancora oggi l'industria turistica troppo spesso penalizza chi viaggia da solo facendogli pagare una camera doppio quando magari gli interessa soltanto avere la singola.
1: Come è nata questa pubblicazione? Avete avuto delle richieste specifiche, esigenze particolari?
0: Sì, da sempre Lonely Planet nasce con l'idea di dare strumenti per chi intende viaggiare in maniera indipendente. Un tempo il viaggio tipico della giovinezza era quello, il primo viaggio per sentirsi adulti, viaggiare da solo per un anno e così via. Adesso questo trend è trasversale, cioè riguarda qualsiasi fascia di età. La nostra idea è fornire gli strumenti necessari affinché questo modo di viaggiare diventi sempre più consapevole, perché in realtà viaggiare da soli significa avere la possibilità in qualsiasi momento di decidere di fare quello che ti pare,
1: che mi sembra il bene più grande e il vero viaggio. Grazie Angelo Pitro di EDT Lonely Planet.
0: Ciao, grazie.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme.

0: ascoltatori.
1: Mauro Parmesani, oltre ad essere un amico, è un fotoreporter che ha fatto delle fotografie, dei numeri di Traveler Condé Nast. L'ultimo viaggio, le ultime foto, cosa ti ha impressionato di più?
2: Guarda, devo dirti che quello che mi ha impressionato molto sono state le Azzorre, in particolare l'isola di Graziosa. E ci sono andato con una certa renitenza, perché sai, sono vicine, secondo te. E invece ho trovato un ambiente straordinariamente bello da un punto di vista naturalistico, perché unisce la bellezza del panorama alla gentilezza delle persone. Angra d'Eroismo, che è la capitale di questa isoletta, è fantastica, sembra di stare in un libro di fiamme. E sotto certi punti di vista ti sembra di stare nell'Irlanda, perché ci sono questi campi tutti delimitati da muretti a secco che arrivano fino al mare. E questo è un aspetto straordinario. E poi c'è l'aspetto all'interno c'è il vulcano, ci sono delle atmosfere di altri tempi. Tutto questo unito a un buon cibo che non fa mai male, e come ti dicevo, la gentilezza delle persone. Ho trovato in campagna, ho trovato delle piccole aziende dove fai formaggio, dove vai a mangiare ancora in un certo senso come una volta, e queste adesso si stanno sviluppando. Quindi da un punto di vista, diciamo, anche di rapporto con tutto il mondo del turismo europeo, si stanno attrezzando molto di più. Il mare è un mare molto pulito, si pesca bene,
1: ma un po' freddo.
2: Ecco, l'unica cosa che, secondo, tu sei un esperto del tropico, quindi sai che a noi piace una certa temperatura, però in ogni caso è sempre un mare molto bello, sia per l'immersione ma anche semplicemente per fare una passeggiata in barca. L'unica cosa è che la roccia è nera, quindi questo nero molto drammatico, che alle volte ti sembra, dice, ma dov'è che sono finito? Però in realtà è molto interessante.
1: Ecco, vedi che viene fuori l'occhio del fotografo. Il tuo scatto più bello delle Azzorre e di quest'isoletta graziosa?
2: Questo, quando sono stato sul vulcano, c'è questo camino naturale che è una specie di tubo che poi porta a una grotta enorme, e questa grotta è straordinaria perché ci sono dei colori bellissimi all'interno. E questo è stato uno scatto difficile da fare, perché tu sai che le luci non sono al massimo, però vabbè, lì mi sono portato il cavalletto, solita storia, quindi alla fine ne è venuto uno scatto interessante che mi sembra che verrà pubblicato il prossimo mese su Bell'Europa.
1: Grazie Mauro Parmesani, grande fotografo e grande amico.
2: Grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

i suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
1: Voyage, voyage.
0: Grandi avventure.
2: Hokkaido selvaggia. Lontana anni luce dai grattacieli di Tokyo, la parte nord-orientale dell'isola giapponese è il regno di una natura incredibile e del misterioso popolo degli Ainu. Vivono di pesca, ma hanno una predilezione particolare per la carne di orso. Sono di corporatura tozza e hanno la pelle chiara. Gli uomini sfoggiano sempre una barba lunga e folta. E tra le donne è segno di bellezza tatuarsi gli angoli della bocca e i palmi delle mani. Indossano vestiti tessuti con una fibra ottenuta dalla corteccia di una specie di olmo o cuciti con la pelle di pesce. La loro origine è misteriosa e recenti studi sul DNA li accomunano alle genti dell'Asia sudorientale e ai tibetani. Sono gli Ainu e secondo stime ufficiali sono in 25.000, sebbene soltanto una piccola parte di loro non sia ancora stata assimilata dalla modernità giapponese. Ormai soltanto 100 individui sono in grado di parlare la lingua ancestrale e in pochissimi seguono ancora lo sciamanesimo delle origini. La loro enclave è il promontorio del nord-est della grande isola di Hokkaido. È un'area vastissima di bellezze naturali incredibili, lontana anni luce dall'avveniristico Giappone del nostro immaginario collettivo. Qui montagne, foreste e tundre quasi artiche celano una fauna ricchissima e una serie di cascate e laghi, tra i quali quello di Akan è l'habitat di una fenomenale curiosità galleggiante, il Marimo o Tora Sanpe, fantasma del lago in lingua Ainu. Un'alga galleggiante di forma sferica delle dimensioni di una palla da tennis. Dopotutto, però, le destinazioni più selvagge di Hokkaido sono state plasmate dalla proverbiale determinazione nipponica, tanto che ogni angolo, persino il più remoto, è facilmente raggiungibile con un'auto a noleggio o persino con i treni ad alta velocità.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Raccontami un'experience invernale.
2: Una bellissima prima colazione, paradossalmente non in albergo ma su un rifugio a 2000 metri, il rifugio Las Vegas a San Cassiano, sulle Dolomiti dell'Alta Badia. Un rifugio bellissimo, bellissimo non solo per la struttura, bellissimo perché la veranda completamente aperta sulla valle ti offre i monti, le Dolomiti completamente bianche, innevate. E lì si inizia a fare colazione alle 7 del mattino, dove io sono arrivato soltanto perché il servizio del Las Vegas ci porta con i gatti delle nevi fino in cima. Dietro abbiamo caricato gli sci affinché poter fare la prima discesa della giornata in neve fresca, in neve vergine appena battuta dai gatti delle nevi. Ma la prima colazione è fantastica perché su questi tavoli imbanditi c'è ogni squisitezza che uno può immaginare, certamente sul tirolese, ma anche dolci, dolcetti fantastici che vengono serviti da uno staff incredibilmente adeguato alla situazione. Bellissime ragazze che sembrano prese da un vero casting, che oltre a essere efficienti ma anche molto carine, sono gentili e sorridenti e rendono ancora più piacevole questa prima colazione con il sole che ti sorge davanti e la Val Badia pronta a essere aggredita sulla neve.
1: Oh, what an experience! Grazie Saul.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai

Carlo. Voyage Voyage è la web radio dedicata ai viaggi, dove ascoltare musica dal mondo, seguire racconti di viaggio e di esperienze suggestive, per trovare spunti su nuove destinazioni, per raccontare i nostri viaggi, per sapere del nostro pianeta e delle sue genti, per incontrare grandi viaggiatori. Radio Monte Carlo, Voyage Voyage. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può.

0: Radio Monte Carlo, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Palace on Wheels. Un viaggio di 7 giorni che vi riporterà all'epoca dei Maharaja, mentre dalla capitale indiana attraverserete lo spettacolare Rajasthan per arrivare infine al Taj Mahal, supremo monumento all'amore. Se il viaggio contare più della destinazione, allora questo treno è un viaggio in sé. 14 carrozze, ciascuna chiamata con il nome degli antichi stati Rajput, decorata con stemmi reali e divisa in 4 camere lussuose che, se non fossero forzatamente piccole come tutti gli scompartimenti dei treni, potrebbero benissimo trovarsi in un albergo a 5 stelle. L'idea che sta dietro a questi ambienti raffinati in cui si è accuditi 24 ore su 24 è offrire ai passeggeri un'idea dello stile di vita Rajput, uno stile cui è incredibilmente facile abituarsi. Nel VI secolo i Rajput erano clan di proprietari terrieri che occupavano l'India settentrionale. Le loro origini, spesso discusse, vengono fatte risalire alla Varna degli Kshatriya, la potente casta indù dei guerrieri, e la loro fama di feroci soldati li seguì anche nell'esercito indiano del Raj britannico. L'epoca d'oro dei Rajput fu tra l'VIII e l'XI secolo, ma alcuni clan sopravvissero alle invasioni islamiche, scontrandosi con i sultanati indù vicini e con gli inglesi fino al XX secolo. A tutt'oggi, vantare origini Rajput ha ancora una sua valenza culturale. Infatti, se nel censimento del 1931 10 milioni di persone si consideravano discendenti da clan Rajput, nel 2009 la cifra era salita a circa 60 milioni. L'odierno Rajasthan comprende la maggior parte del territorio Rajput, motivo per cui questo viaggio in treno di 7 giorni ripercorre le loro orme da Delhi alla ricca città di Jaipur, per proseguire verso la riserva delle tigri di Sawai Madhopur e il grandioso forte di Chittorgarh, senza contare il Lake Palace di Udaipur, la città d'oro di Jaisalmer, i deserti di Jodhpur, il parco nazionale di Kheoladeo e Dulcis in Funto e il Taj Mahal di Agra. Un viaggio fantastico di 1972 chilometri che è consigliabile fare da novembre a marzo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è, è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera, credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore. Per cui non è stato, diciamo, fortuito, ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni, benessere, di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco o una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: E per RMC Voyage, Voyage, oggi incontriamo un italiano che ha fatto del viaggio il suo mestiere. Safari in Swahili significa viaggio e lui, Gianni Bauce, è uno specialista di safari in Zimbabwe. Li organizza e li accompagna. Allora Gianni, tu sei stato nominato ambasciatore per l'Italia della Save Valley Conservancy. Di che si tratta?
2: Le conservancy sono delle aree private di protezione della fauna. E la Conservancy della Valle del Save qui in Zimbabwe, costituita circa metà degli anni 90, è una delle più grandi del continente. Ospita una delle popolazioni più numerose e vitali di rinoceronti neri, che sono una specie in serio pericolo di estinzione.
1: E quali sono le attività a favore della fauna in una Conservancy?
2: Si fa di tutto. Il lavoro per mantenere l'habitat protetto e proteggere la fauna che lo ospita è immenso, immane. Dal controllo alla repressione del bracconaggio,

0: stimolare appunto il supporto, perché il patrimonio faunistico non deve più essere soltanto un nostro patrimonio interno in Africa, ma è un tesoro di tutti che dobbiamo riuscire a tramandare ai nostri figli.
1: Grazie a Gianni Bauce, dallo Zimbabwe.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Filippo Firli, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: In treno nelle Barrancas del Cobre. Un itinerario appassionante tra i canyon della Sierra Tarahumara nel cuore antico e rivoluzionario del Messico. La stazione di partenza è Chihuahua, la città e capitale dell'omonimo stato legata alla leggenda del rivoluzionario Pancho Villa. Quella di arrivo è Los Mochis, centro affacciato sul Mar di Cortés, nello stato di Sinaloa. A separarle ci sono 645 chilometri, percorsi dal ferrocarril Chihuahua-Pacifico, la linea ferroviaria più spettacolare del paese, con un percorso scandito da 37 ponti e 86 gallerie in un vertiginoso saliscendi che tocca i 2400 metri di altitudine in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Il viaggio a bordo del treno El Chepe, come viene familiarmente chiamato da queste parti, è già un'esperienza a sé, grazie a paesaggi eccezionalmente vari, perché si assiste alla collisione tra il deserto fitto di cactus, la foresta tropicale secca e i boschi montani di conifere. Con El Chepe, oltre che nella geografia, si viaggia anche nel tempo, addirittura fino alla creazione. Eh sì, per i Tarahumara, la popolazione di origine azteca, nota per le pratiche sciamaniche che prevedono l'uso del peyote e anche per le feste folli e anche per i coloratissimi abiti ricamati delle donne, beh, per i Tarahumara la loro terra è antica quanto il mondo. E non si stenta a crederlo, al cospetto degli scenari delle Barrancas del Cobre, un sistema labirintico di canyon profondi oltre 1000 metri ed estesi su 60.000 chilometri quadrati nel cuore della Sierra. Dopo averli ammirati dal finestrino, vanno vissuti a piedi, scendendo lungo le pareti di roccia che si colorano di rosso, arancio e rosa alla luce vivida del sole, fino a scoprire paradisi naturali con cascate, sorgenti calde e remote comunità indigene, come Batopilas, il borgo nascosto nella gola dell'omonimo fiume che, circondato di campi di mais e frutteti popolati da migliaia di farfalle, è rimasto fermo al XVI secolo, quando i conquistadores spagnoli iniziarono a sfruttare qui una ricchissima miniera d'argento. I suoi abitanti sono tutti di etnia Tarahumara e sono rimasti così veri e candidi che i loro cugini dei villaggi dove passa il treno, lassù sulla cima dei canyon, li chiamano Chimarrones, i selvaggi. Il viaggio in treno dura circa 14 ore, ma dividetelo almeno in tre parti, con soste di 3-4 giorni ciascuna. Il comodo treno Primera Express è dotato di aria condizionata e al vagone ristorante e viaggia tutti i giorni. In prima classe il biglietto tra Chihuahua e Los Mochis costa sui 130 euro.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Frentisa è una blogger. Lei viaggia, ma viaggi per mestiere?
2: Viaggio per mestiere, sì. Devo dire che è nato tutto come hobby una decina di anni fa, però adesso ho la fortuna di chiamarlo lavoro.
1: Ti chiamano, ti propongono. L'ultimo qual è stato?
2: Uno degli ultimi viaggi che ho fatto è stato a Barbados, questa meravigliosa isola caraibica, che devo dire non è neanche poi così lontana, e quindi mi sento di suggerirla per un lungo weekend o una bella fuga dalla città alla ricerca di ottimo rum, perché è lì che è nato, oppure per godersi le spiagge fantastiche.
1: Qual è la stagione migliore?
2: Allora, in realtà è interessante un po' tutto l'anno. Io ad esempio ci sono andata in ottobre perché non è il periodo dell'alta stagione a livello di, diciamo, turismo che cerca il mare, ma c'è il Food and Rum Festival, quindi per tutti i gourmand o gli appassionati di spiriti direi che questa sia la stagione ideale. Quindi a seconda di quello che uno cerca in realtà può trovare di tutto. Una cosa che non tutti sanno è che ad esempio nella parte est dell'isola ci sono onde fantastiche, quindi gli appassionati di surf secondo me possono dirigersi lì tranquillamente in ogni stagione.
1: E qual è stato il posto che ti ha colpito di più? Dove sei stata meglio? La tua experience?
2: Devo dire che io nel cuore ho l'Australia, sono una grande appassionata di questo posto. Ci ho fatto anche la ranger, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con i koala e i pinguini, e ci torno appena posso. L'ho girata in solitaria svariati mesi e ci tornerò sicuramente anche quest'anno, quindi per chi non c'è stato sicuramente consiglio di farci un salto al più presto.
1: Fraintesa, ciao.
2: Ciao.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese.

0: persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarianske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novomest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
1: Radio Monte Carlo.

Monte Carlo. Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: beve giù da conga. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Oggi si sbarca in un posto proiettato verso il futuro, dove si realizzano le cose più incredibili, dove si costruiscono isole artificiali a forma di palma, dove svetta oggi il grattacielo più alto del mondo, dove si può nuotare coi delfini e poi correre in fuoristrada sulle dune del deserto. C'è un solo posto al mondo così, e si chiama Dubai! È l'emirato più dinamico tra quelli affacciati sul Golfo Persico. Il suo simbolo da una dozzina di anni è il grattacielo a forma di vela Burj Al Arab. Il vecchio centro storico di Dubai è stato restaurato con le case tipiche dotate di questi camini a vento che convogliavano la brezza fresca del mare nelle camere sottostanti. Il creek su cui si è sviluppata la città sembra l'estuario di un fiume, ma in realtà è un'insenatura dove il mare entra per chilometri nella costa. Oggi Dubai è piena di torri modernissime, di hotel di lusso, di immensi centri commerciali, ma lo spettacolo più scintillante rimane il vecchio souk dell'oro. Decine e decine di vetrine di orafi piene di gioielli in oro giallo. Dicono che ce ne sia più lì che a Fort Knox. Anche attraversare il creek sugli Abra, queste caratteristiche barchette in legno, è una piccola avventura. Ma certo non eccitante come sorvolare i grattacieli in elicottero o in idrovolante per poi atterrare al Golf & Yacht Club a bere un tè. Oppure fare un jeep safari nel deserto alle spalle di Dubai, scalando le dune su potentissimi fuoristrada e poi finire l'escursione a sciare sulla pista di sci coperta più grande del mondo quando fuori ci sono 50 gradi all'ombra. Visto che tutto è così straordinario a Dubai, anche lo shopping può essere esagerato. Tradizionale nel souk Madinat Jumeirah, internazionale e assolutamente sfrenato al Dubai Mall e al Mall Mall Emirates, dove c'è tutto da tutto il mondo, di tutte le marche. Un paradiso dove bruciare la carta di credito senza moderazione. Al Dubai Mall c'è anche il gigantesco Aquarium e Underwater Zoo, da 10 milioni di litri d'acqua con 33.000 specie marine. Camminando in un tunnel si passa sul fondo di 36 vasche attraversando tre ambienti marini diversi.
2: Prepare yourself to enter the new millennium.
1: Dal fondo alla cima, per dire di essere stati in alto più di tutti, si può salire fino al 124esimo piano del grattacielo più alto del mondo, il nuovissimo Burj Khalifa. E per chi preferisce l'acqua, all'Hotel Atlantis si può nuotare con i delfini e poi divertirsi fra gli scivoli e le piscine di Aqua Venture, il grandissimo parco acquatico. Ah, non dimenticate la protezione solare e magari anche un maglioncino per i passaggi dal gran caldo esterno all'aria condizionata. Alla prossima destinazione, buon viaggio dal Di Maggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.
3: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Taxi to Bombay.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Le isole Lofoten. Le chiamano le cattedrali delle Lofoten. Sono le alte griglie di legno usate per essiccare il merluzzo al vento. Del resto sono parte del paesaggio al pari del mare, delle scogliere di granito e dei picchi ricoperti di neve di questo favoloso arcipelago che si estende in lunghezza nell'Atlantico per 250 km a nord del circolo polare artico. Qui si pratica la pesca da oltre 1000 anni ed è qui che ogni anno, durante la migrazione verso il mare di Barents, tra febbraio e aprile, passano milioni di esemplari di merluzzo dell'Artico, trasformando il Vestfjorden, che si estende proprio davanti alla cittadina di Svolvær, capoluogo dell'arcipelago, in quello che i lupi di mare definiscono il supermercato del pesce più fornito del pianeta. Non è un caso che le Lofoten siano lo scenario, il secondo weekend di marzo, del campionato mondiale di pesca al merluzzo, un'occasione fantastica per gareggiare con circa 600 espertissimi pescatori. Passata la stagione del merluzzo, arriva a settembre quella delle sardine, che si accompagna a quella dei safari fotografici alle balene e alle orche. Tutto l'anno poi le Lofoten regalano l'avventura di un safari in barca che attraversa i gorghi del Maelström, la violentissima corrente mareale che ha fatto meritare alle acque dello stretto che separa le due isole principali il primato delle più infide del mondo. Un'avventura alle Lofoten non può dirsi perfetta se non si soggiorna nei Robwer, i tipici capanni di legno dei pescatori. Grazie alla corrente del Golfo, il clima di queste isole norvegesi è più mite rispetto a quello di altre mete alle stesse latitudini. I mesi più caldi sono luglio e agosto, con una temperatura media di 12 gradi. E si possono vedere delle fantastiche aurore boreali tra fine settembre e marzo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a Casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando quest'aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mahé. Mahé è un'associazione, una cooperativa?
2: Mahé è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mahé, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardot, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa, cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma, il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, diciamo, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, un ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mahé ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzato un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
1: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Varagnolo.
2: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, ostrica Mahé.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

sempre l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Monte Carlo.
1: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donati, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Pride of Africa. Un viaggio memorabile di 2 settimane a bordo del lussuoso Robos Rail, dai venti atlantici di Cape Town attraverso l'Africa meridionale e orientale fino a Dar es Salaam, sull'Oceano Indiano. Da Cape Town il Pride of Africa si dirige a nord verso Pretoria, poi piega a ovest nella savana intorno a Zeerust, attraversando il Botswana e toccando lo Zimbabwe, dove gira nuovamente verso ovest in direzione delle cascate Vittoria. Superata la capitale dello Zambia, Lusaka, si ferma a Kasama per permettere un'escursione alle cascate Chizimba, poco più a sud del confine tanzaniano. Dopo aver varcato la frontiera a sud del lago Tanganyika, il treno tocca Milimba e Mzenga per arrivare infine alla Tazara Station di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Pride of Africa attraversa 5 paesi percorrendo 3.600 km in 2 settimane. Il servizio è in funzione da appena 20 anni e il treno è formato da 20 carrozze, alcune risalenti agli anni 20, e offre un servizio 24 ore su 24 ad un massimo di 72 passeggeri. Questo è probabilmente il più lussuoso viaggio in treno del mondo. Viene fornito tutto, dagli accappatoi ai binocoli per ammirare il panorama. Nei 5 paesi attraversati vivono i Big Five, quindi c'è da prepararsi ad avvistamenti emozionanti. Certo, 2 settimane sono tante, ma ci si può fare una bella idea del Pride of Africa in 3 giorni, partendo da Pretoria e percorrendo 1600 km attraverso il Botswana e lo Zimbabwe fino alle cascate Vittoria. Avrete modo di avvistare branchi di elefanti sferragliando attraverso lo Hwange National Park. E poi potrete lasciare lo Zambia in aereo dalla città di frontiera di Livingstone dopo un soggiorno alle cascate Vittoria.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Linda è un influencer. Quanti follower hai, Linda?
2: Adesso sono 160.000 worldwide followers.
1: Su che cosa? Instagram? Su che social?
2: Instagram e anche Facebook, però più forte è Instagram.
1: Perfetto, allora sei la persona giusta per raccontarmi un po' di posti lontani. Tu vieni dalla Slovacchia, da dove esattamente?
2: Io sono nata in Martin, infatti lì è il posto che oggi raccontiamo un po'. Parliamo di castello, il castello del film Fantaghirò, che tutti hanno rivisto mille volte, sicuramente che è stato fatto in coproduzione italiano-slovacca, e si trova vicino Martin, la città mia, 30 km, è un castello magico, perché infatti anche le persone si possono sposare lì, e apparteneva a un conte Palfi che è anche sepolto lì.
1: Ed era una persona normale? C'è qualche leggenda legata a questo castello?
2: Sì, c'è una leggenda legata che comunque il signor Palfi, conte Palfi, amava la vita. Quindi la leggenda, chi si sposa avrà tanta fortuna, insomma, tutta la vita.
1: All'interno di questo castello?
2: Esatto.
1: Ok.
2: Però poi ci sono questi specchi di Venezia, ovviamente, che dicono che uno non si dovrebbe guardare, perché diventa brutto, però. Io, per esempio, li ho guardati.
1: E continui ad essere bella, Linda, te lo posso assicurare.
2: Grazie.
1: Ok, allora, da Martin, poi tu sei partita in giro per il mondo, e dove sei stata?
2: Io ho vissuto un po' dappertutto, ho vissuto anche in America con Rotary, poi anche in Grecia, che mi piace moltissimo, Atene e Tessaloniki, che è anche un posto magico, specialmente le feste quando si balla e ci buttano dei fiori garofani addosso. Quindi ci sono un po' dei posti veramente belli.
1: In giro per il mondo, sì, e grazie per aver condiviso con noi questo castello che si chiama
2: Castello di Bojnice,
1: dove hanno girato Fantaghirò. Grazie, Linda.
2: Grazie.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
2: Voyage, voyage.
3: Voyage, voyage.

0: aclarò.
1: Radio Monte Carlo, Voyage, Voyage, la web radio dedicata.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è, è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera, credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito, ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio

Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: California Zephyr. Era il 1869 quando si esaudì il sogno di Abramo Lincoln. Vedere collegate dalle rotaie la sponda dell'Atlantico e quella del Pacifico. Carovane di cowboy, cercatori d'oro e petrolio e fuorilegge si misero in marcia verso ovest. Un viaggio che prima avrebbe richiesto mesi a cavallo o a piedi, ora poteva essere compiuto in appena una settimana e con pochi dollari. Oggi quella linea, la Overland Route, è adibita esclusivamente al trasporto merci. Ma il California Zephyr, in servizio dal 1949, segue in parte lo stesso percorso. Come la Brezza, andate verso ovest. Se salite sullo Zephyr a Chicago, potreste riuscire a passare le montagne con la luce del giorno, anche se il treno dovesse partire sul tardi. Inoltre, entrerete nello spirito dei primi pionieri viaggiando per 3.900 km verso splendidi tramonti nel deserto. La Sightseer Lounge Car è il posto giusto in cui accomodarsi. In questi vagoni panoramici le pareti sono state sostituite con vetri per offrire una visione ininterrotta di tutto ciò che scorre all'esterno. Il fangoso Mississippi, le sfavillanti luci di Denver, lo spettacolo delle Rocky Mountains. Ma è anche il posto giusto per chiacchierare, per incontrare gli americani che hanno preferito il treno all'aereo e all'automobile. Sono sempre di più. In parole povere, il treno è di nuovo in auge negli Stati Uniti. D'altronde era ora, perché questo treno, lo Zephyr, offre un'esperienza di viaggio di alto livello. I sedili sono comodi, anche nella classe più economica. Potete consumare pasti a prezzi ragionevoli nel vagone ristorante, oppure portarvi voi le vostre provviste. Senza fermate, i treni della linea Zephyr impiegano 51 ore e 20 minuti per andare da Chicago a San Francisco. Scendere lungo il percorso è più stimolante, ma potete comunque farvi un'idea dell'America durante i 2 giorni e mezzo che si trascorrono a bordo. I vagoni panoramici offrono viste spettacolari sulle pianure e sulle montagne, e le carrozze bar e ristorante permettono di fare 2 chiacchiere con gli altri passeggeri.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Nel Salar de Uyuni. In fuoristrada, un viaggio fra terra e cielo alla scoperta degli scenari surreali della più grande distesa di sale del pianeta, nel cuore delle Ande. 10 milioni di tonnellate di sale, su 10.500 km quadrati, a 3.700 metri d'altitudine, nel sud-ovest della Bolivia. E non è semplicemente sale. Racchiude preziosi giacimenti di magnesio, boro, potassio e soprattutto circa il 50% di tutto il litio che esiste sul pianeta Terra. Il litio è l'elemento base per la produzione delle moderne batterie. Conosco una sola persona che l'abbia attraversato a piedi, da sola, il Salar de Uyuni. Carla Perrotti, la signora dei deserti, quando anni fa faceva parte del team Sector Adventure. A parte i mesi di luglio e agosto, quando bisogna essere preparati a sopportare delle temperature molto fredde che scendono fino a 20 gradi sotto zero e può anche nevicare, il Salar de Uyuni regala formidabili avventure off-road in ogni stagione. Durante la stagione secca, la superficie si spacca in una serie infinita di mattonelle perfettamente esagonali, mentre nella stagione delle piogge, tutto o quasi viene ricoperto da un sottilissimo strato d'acqua, creando un effetto specchio dalle suggestioni straordinarie che rende indistinguibile la terra dal cielo, tanto che camminarci sopra è come sentirsi sospesi nel vuoto. A sorpresa poi si scopre che questo mare di sale ospita curiose e insospettabili forme di vita. Al centro esatto del Salar, l'isola Incahuasi, relitto di vulcano sommerso 40.000 anni fa, quando l'intera area ospitava un immenso lago preistorico, si compone di rocce che sono fossili di coralli e alghe, sulle quali crescono cactus alti fino a 12 metri e piante di paja brava, simili a porcospini. Mentre ai margini della distesa di sale, le tinte forti dominano nella laguna verde, quasi al confine cileno, nella quale si riflette la poderosa mole del vulcano Licambur, alto quasi 6.000 metri, e nella laguna Colorada, che deve la colorazione rossa alla presenza di un'alga. Tra settembre e novembre è la casa di decine di migliaia di fenicotteri. Per non soffrire di mal di montagna, visto che siamo a 3.700 metri, è meglio acclimatarsi gradualmente all'altitudine, arrivando a Uyuni dopo qualche giorno trascorso nelle mete boliviane di bassa e media quota. Non dimenticare mai una crema solare a schermo totale e un buon paio di occhiali da sole, perché il riverbero del sale e il sole rovente non perdonano.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Raccontami un'experience invernale.
2: Una bellissima prima colazione, paradossalmente non in albergo ma su un rifugio a 2000 metri, il rifugio Las Vegas a San Cassiano, sulle Dolomiti dell'Alta Badia. Un rifugio bellissimo, bellissimo non solo per la struttura, bellissimo perché la veranda completamente aperta sulla valle ti offre i monti, le Dolomiti completamente bianche, innevate. E lì si inizia a fare colazione alle 7 del mattino, dove io sono arrivato soltanto perché il servizio del Las Vegas ci porta con i gatti delle nevi fino in cima. Dietro abbiamo caricato gli sci affinché poter fare la prima discesa della giornata in neve fresca, in neve vergine appena battuta dai gatti delle nevi. Ma la prima colazione è fantastica perché su questi tavoli imbanditi c'è ogni squisitezza che uno può immaginare, certamente sul tirolese, ma anche dolci, dolcetti fantastici che vengono serviti da uno staff incredibilmente adeguato alla situazione, bellissime ragazze che sembrano

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Ciao, sono Di Maggio. Oggi facciamo un quiz. Qual è la capitale degli Emirati Arabi Uniti? Abu Dhabi! Abu Dhabi, che oggi ha dei grattacieli che sembra New York, ma nel 1800, quando fu fondata, era solo un villaggio. E allora bisogna visitare l'Heritage Village per capire come viveva la gente del deserto prima della scoperta del petrolio. Adesso è tutto cambiato. Centri commerciali immensi come il Marina Mall, un paradiso dello shopping, e poi hotel lussuosissimi, complessi residenziali ultra design. Oggi Abu Dhabi è la Manhattan del Golfo Persico. Ma ci sono cose che non cambiano, come la passione per la falconeria. Quella è una passione che si tramanda di padre in figlio. Avere il falco più bello e più abile a cacciare è una questione d'orgoglio per gli abitanti di Abu Dhabi. E si possono vedere da vicino questi rapaci e tenerli sul braccio visitando l'ospedale dei falchi, il museo. Molto interessante. L'emirato di Abu Dhabi deve la sua grandezza allo sceicco Al-Zayed, che è stato molto amato dal suo popolo e ha messo il suo paese e il resto degli emirati sulla strada del futuro usando bene i soldi che arrivavano dal petrolio. Una grande moschea bianca è l'icona di Abu Dhabi ed è intitolata allo sceicco Al-Zayed. Lì c'è la sua tomba. C'è molta cultura ad Abu Dhabi. Ci sono dei grandi progetti che in futuro porteranno qui le succursali del museo Guggenheim e del Louvre. Ma per quelli che hanno una fede tutta rossa e rombante nel cuore, Abu Dhabi è soprattutto la sede di un gran premio di Formula 1 e una visita al fantastico circuito di Yas Marina ci vuole proprio. E poi è d'obbligo per i tifosi del cavallino rampante visitare il parco Ferrari World, una vera celebrazione per la casa di Maranello e per il marchio Ferrari. Ci sono attrazioni fantastiche come la G-Force, e poi puoi entrare in un motore V12, vedere una collezione infinita di auto Ferrari, essere nei box al pit stop. Insomma, una grande esperienza multisensoriale tutta Ferrari. Si mangiano anche specialità italiane lì. C'è di che sentirsi orgogliosi di essere italiani. Ah, una dritta per tutti. In giro per le visite portati sempre un maglioncino leggero, perché si passa dal gran caldo dell'esterno al freddo polare dei posti dove tirano al massimo l'aria condizionata. Passeggero avvisato. Mezzo salvato, no? Alla prossima!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito. Ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Eastern and Oriental Express. L'Eastern and Oriental Express, cugino del leggendario Orient Express, è uno dei treni più panoramici del mondo. Attraversa spettacolari paesaggi nel sud-est asiatico con partenza da Bangkok e transito sul famoso ponte sul fiume Kwai nella Thailandia occidentale, prima di seguire la tortuosa costa malese fino a Kuala Lumpur e terminare la sua corsa a Singapore. Ovviamente il percorso può essere affrontato nella direzione opposta e sono disponibili dei pacchetti comprensivi di escursioni ed esperienze emozionanti. Le fermate previste permettono di vedere i parchi nazionali e i villaggi, di esplorare gli altipiani della Thailandia e della Malaysia, ammirare le maggiori attrazioni della penisola, tra cui lo spettacolare viadotto Tham Krasae, e partecipare a un tour del Laos con una suggestiva traversata del Mekong. L'Eastern and Oriental Express fu il primo treno passeggeri a collegare direttamente Singapore e Kuala Lumpur con Bangkok. Da Bangkok a Singapore il viaggio dura 4 giorni e 3 notti e curiosamente la tratta Singapore-Bangkok al ritorno richiede 3 giorni e 2 notti solamente. Il treno è arredato con grande lusso. Legni pregiati, design orientale, lacchi thailandesi e cinesi evocano l'atmosfera dell'epoca coloniale. Ci sono 3 classi di cabine con diversi livelli di comfort per godersi in tutta comodità un viaggio memorabile attraverso una giungla rigogliosa e una serie di bazar, villaggi, templi, edifici coloniali e monumenti della Seconda Guerra Mondiale. Alla stazione di Singapore vedrete l'Eastern and Oriental Express accostarsi al marciapiede. Sembra quasi che provenga da un lontano passato in cui gli uomini indossavano abiti di lino bianco e le sedie erano rigorosamente di rattan, sistemate in genere su verande affacciate sulla giungla, con un gin tonic nelle vicinanze. I vagoni color verde e crema richiamano alla mente i racconti esotici sull'Estremo Oriente, i misteriosi delitti alla Agatha Christie e il tramonto del colonialismo raccontato da William Somerset Maugham. Ah, portatevi dei capi eleganti, per la cena è richiesto l'abito da sera. E il periodo migliore per andarci è da novembre a febbraio. Piove di meno e non fa troppo caldo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: E per RMC Voyage, Voyage, oggi incontriamo un italiano che ha fatto del viaggio il suo mestiere. Safari in Swahili significa viaggio. E lui, Gianni Bauce, è uno specialista di safari in Zimbabwe. Li organizza e li accompagna. Allora Gianni, tu sei stato nominato ambasciatore per l'Italia della Save Valley Conservancy. Di che si tratta?
2: Le conservancy sono delle aree private di protezione della fauna. E la Conservancy della Valle del Save qui in Zimbabwe, costituita circa metà degli anni 90, è una delle più grandi del continente. Ospita una delle popolazioni più numerose e vitali di rinoceronti neri, che sono una specie in serio pericolo di estinzione.
1: E quali sono le attività a favore della fauna in una Conservancy?
2: Si fa di tutto. Il lavoro per mantenere l'habitat protetto e proteggere la fauna che lo ospita è immenso, immane. Dal controllo alla repressione del bracconaggio, ai servizi veterinari, al monitoraggio, censimento della fauna, ma anche tutta una serie di altre attività collaterali, tipo il coinvolgimento delle comunità dalle quali scaturisce il bracconaggio, quindi insomma in un certo senso bisogna coinvolgerle e allontanarle da questa pratica, la manutenzione delle piste senza le quali la viabilità delle unità antibracconaggio, dei veterinari e di quant'altri lavorano sulla fauna sarebbe estremamente limitata.
1: E come ambasciatore in Italia cosa farai per la Save Valley?
2: Il mio compito ovviamente sarà di promuovere queste iniziative e di ottenere supporto, perché queste operazioni hanno un costo e un impegno enorme. E stimolare appunto il supporto, perché il patrimonio faunistico non deve più essere soltanto un nostro patrimonio interno in Africa, ma è un tesoro di tutti che dobbiamo riuscire a tramandare ai nostri figli.
1: Grazie a Gianni Bauce dallo Zimbabwe.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: Ciao dal Di Maggio. Oggi si sbarca ad Antalya, che è una città di oltre mezzo milione di abitanti ed è anche una località balneare molto alla moda in Turchia. Ci sono delle belle spiagge nei dintorni. A una cinquantina di chilometri da Antalya ci sono diversi siti archeologici interessanti da visitare. Aspendos, che è stato un porto importante, Side, che ha un teatro bellissimo e in ottimo stato, e Perge, una città con mura alte 13 metri e larghe 2, veramente possenti. Di Perge si visita l'Agorà, la piazza dove si svolgeva la vita pubblica, e poi c'è un teatro enorme da 10.000 posti. Ma per capire bene la storia di questi posti, bisogna andare a visitare il Museo Archeologico di Antalya, che è famoso per i suoi reperti. Ci sono 11 sale splendide da vedere, dove sono esposti dalle statue mitologiche alle monete antiche ai tappeti antichi. Ah, perché la Turchia ha una grande tradizione in fatto di tappeti. E prima di salire a bordo, vale la pena visitare qualche laboratorio artigianale. Se compri, i tappeti te li possono spedire direttamente in Italia. Dipende dalle dimensioni, ma non te li devi portare in cabina. Un'altra escursione interessante e più impegnativa da fare quando si sbarca ad Antalya è Termessos. Bisogna salire fino a 1050 metri sul livello del mare, perché questa antica città, molto ben conservata, era posta su un altipiano naturale stretto tra due montagne. Meglio portarsi una giacca o un maglioncino. Si visita il suo teatro scavato nella roccia, che ha 27 file di gradini. Potevano prendere posto 4.000 spettatori che avevano di fronte il mare e una vista che arriva fino ad Antalya. Anche la necropoli di Termessos è molto interessante, con tombe scavate nella roccia e altre a forma di sarcofago su piedistallo, sparse in una piccola valle tra gli alberi. Un luogo di grande pace, molto suggestivo. Termessos ha resistito ad Alessandro Magno, ti rendi conto? Forse l'unica città che il condottiero macedone non è riuscito a conquistare. E allora perché, prima di ritornare a bordo, resistere alla curiosità di assaggiare un vero caffè turco? Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Frentisa è una blogger. Lei viaggia, ma viaggi per mestiere?
2: Viaggio per mestiere, sì. Devo dire che è nato tutto come hobby una decina di anni fa, però adesso ho la fortuna di chiamarlo lavoro.
1: Ti chiamano, ti propongono. L'ultimo qual è stato?
2: Uno degli ultimi viaggi che ho fatto è stato a Barbados, questa meravigliosa isola caraibica, che devo dire non è neanche poi così lontana, e quindi mi sento di suggerirla per un lungo weekend o una bella fuga dalla città alla ricerca di ottimo rum, perché è lì che è nato, oppure per godersi le spiagge fantastiche.
1: Qual è la stagione migliore?
2: Allora, in realtà è interessante un po' tutto l'anno. Io ad esempio ci sono andata in ottobre perché non è il periodo dell'alta stagione a livello di, diciamo, turismo che cerca il mare, ma c'è il Food and Rum Festival, quindi per tutti i gourmand o gli appassionati di spiriti direi che questa sia la stagione ideale. Quindi a seconda di quello che uno cerca in realtà può trovare di tutto. Una cosa che non tutti sanno è che ad esempio nella parte est dell'isola ci sono onde fantastiche, quindi gli appassionati di surf secondo me possono dirigersi lì tranquillamente in ogni stagione.
1: E qual è stato il posto che ti ha colpito di più? Dove sei stata meglio? La tua experience?
2: Devo dire che io nel cuore ho l'Australia, sono una grande appassionata di questo posto. Ci ho fatto anche la ranger, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con i koala e i pinguini, e ci torno appena posso. L'ho girata in solitaria svariati mesi e ci tornerò sicuramente anche quest'anno, quindi per chi non c'è stato sicuramente consiglio di farci un salto al più presto.
1: Fraintesa, ciao.
2: Ciao.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Il GAN. 3.000 km di outback sconfinato possono sembrare noiosi, ma questo viaggio in treno attraverso l'Australia ha proporzioni epiche. Bloody Long Way, una strada maledettamente lunga. Così gli australiani descrivono la tratta Darwin-Adelaide. Non meraviglia dunque che la gente fosse poco entusiasta all'idea di affrontare un simile viaggio. Poi arrivarono i camelieri afghani. Intorno al 1860, un piccolo contingente di immigrati afghani sbarcò con i cammelli e iniziò ad aprirsi la via nello stile Red Center del paese. Il frutto dei loro sforzi si può vedere nel corso di uno dei più lunghi viaggi in treno del mondo. Il GAN è una vera epopea ferroviaria che collega le capitali del Northern Territory e del South Australia, passando tra catene montuose e color ambra, bizzarre formazioni rocciose, tratti di foresta pluviale e un bel po' di canguri. L'odierna ferrovia risale a meno di 10 anni fa, ma il primo Afghan Express partì da Adelaide il 4 agosto 1929. Da allora sono cambiate molte cose, soprattutto il percorso. Il tracciato originario si dimostrò infatti inadatto perché attraversava zone soggette a inondazioni e alla devastazione delle termiti. Non erano rari ritardi di 10 giorni. Negli anni 80 furono posati binari a scartamento normale e nel 2004 la linea fu finalmente estesa fino a Darwin. Senza fare tappe, il GAN impiega circa 54 ore con 2 notti a bordo per andare da Darwin a Adelaide, o viceversa. La ristorazione a bordo del GAN ha fatto molta strada. In passato, quando il treno rimaneva bloccato, venivano paracadutate le provviste. Una volta un macchinista arrivò a sparare ad alcune capre per sfamare i suoi passeggeri. Oggi non è più così. Mentre il Red Diner serve pasti e spuntini a chi viaggia in economica, il Queen Adelaide Restaurant, con arredi lussuosi e candide tovaglie, propone barramundi, un pesce locale e carne di canguro ai passeggeri Gold e Platinum. Se non avete prenotato la cuccetta, avete fatto bene. Sarebbe infatti difficile dormire con tutto quello che si vede dal finestrino, la sterminata e sconfinata distesa dell'outback australiano illuminata da un cielo pieno di stelle. Nessun inquinamento luminoso a ridurre quell'incredibile scintillio. Sul GAN non ci si va per andare da un punto A a un punto B. Si va per scendere negli inferi di un paese talmente grande da richiedere 2 giorni per attraversarlo. L'aereo sarebbe stato più veloce ed economico, ma non altrettanto affascinante. Inoltre in aereo è difficile interrompere il viaggio per andare in canoa tra le gole o vedere i wallaby saltare davanti ai finestrini. Il GAN è alla portata di tutte le tasche. Ci sono 4 classi, dalle semplici carrozze con sedili reclinabili alle lussuose cabine private che comprendono i pasti nel vagone ristorante.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere e buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme. È raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mesto, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly dal lunedì al giovedì dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Le isole Lofoten. Le chiamano le cattedrali delle Lofoten. Sono le alte griglie di legno usate per essiccare il merluzzo al vento. Del resto sono parte del paesaggio al pari del mare, delle scogliere di granito e dei picchi ricoperti di neve di questo favoloso arcipelago che si estende in lunghezza nell'Atlantico per 250 km a nord del circolo polare artico. Qui si pratica la pesca da oltre 1000 anni ed è qui che ogni anno, durante la migrazione verso il mare di Barents, tra febbraio e aprile, passano milioni di esemplari di merluzzo dell'Artico, trasformando il Vestfjorden, che si estende proprio davanti alla cittadina di Svolvær, capoluogo dell'arcipelago, in quello che i lupi di mare definiscono il supermercato del pesce più fornito del pianeta. Non è un caso che le Lofoten siano lo scenario, il secondo weekend di marzo, del campionato mondiale di pesca al merluzzo, un'occasione fantastica per gareggiare con circa 600 espertissimi pescatori. Passata la stagione del merluzzo, arriva a settembre quella delle sardine, che si accompagna a quella dei safari fotografici alle balene e alle orche. Tutto l'anno poi le Lofoten regalano l'avventura di un safari in barca che attraversa i gorghi del Maelström, la violentissima corrente mareale che ha fatto meritare alle acque dello stretto che separa le due isole principali il primato delle più infide del mondo. Un'avventura alle Lofoten non può dirsi perfetta se non si soggiorna nei Robwer, i tipici capanni di legno dei pescatori. Grazie alla corrente del Golfo, il clima di queste isole norvegesi è più mite rispetto a quello di altre mete alle stesse latitudini. I mesi più caldi sono luglio e agosto, con una temperatura media di 12 gradi. E si possono vedere delle fantastiche aurore boreali tra fine settembre e marzo.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo Voyage Voyage è la web radio dedicata ai viaggi, dove ascoltare musica dal mondo, seguire racconti di viaggio e di esperienze suggestive, per trovare spunti su nuove destinazioni, per raccontare i nostri viaggi, per sapere del nostro pianeta e delle sue genti, per incontrare grandi viaggiatori. Radio Monte Carlo Voyage Voyage. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può.
1: Radio Monte Carlo Voyage Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Laura e Matteo sono due giovani viaggiatori, qui abbiamo solo Laura. Parlaci del viaggio in Laos, è un posto che io vorrei scoprire, non ci sono mai riuscito ad andare.
2: Uno dei paesi meno conosciuti del sud-est asiatico, la maggior parte del turismo copre la Thailandia, adesso anche il Vietnam, insieme alla Cambogia invece rimane un po' più defilato. Quindi dopo aver visto gli altri tre stati che ho elencato prima, il Laos insomma mi mancava in quella parte di Cochinchina. È un viaggio molto bello che ha seguito diciamo qualche giorno in Thailandia per ovviamente atterraggio del volo internazionale a Bangkok. Abbiamo sconfinato il Laos dal nord, dal Triangolo d'Oro, e siamo arrivati a Luang Prabang, che è la vecchia capitale del Laos, con la navigazione sul Mekong. Un tratto che consiglio, molto caratteristico, su questo fiume che insomma attraversa nove stati di quella parte dell'Asia, bello, pieno di storia. Il Laos è molto verde, rigoglioso, con una popolazione di pochi milioni di abitanti, ed è uno dei paesi che, nonostante non abbia insomma mai avuto una guerra sua, ha dovuto subire quella del Vietnam, ed è stato il paese più bombardato, cioè ha ricevuto più quantità di bombe che in Europa durante il secondo conflitto mondiale. Quindi un paese che è stato flagellato da questo e ancora ne riporta le conseguenze. Molto bella la parte del sud, quindi le 4.000 isole, un po' più turistica, ma sicuramente consiglio il plateau, il Boulevard Plateau. Si può fare un giro di 2-3 giorni in scooter, noleggiate uno scooter, è molto sicuro, e girate ammirando queste cascate e questa vegetazione così rigogliosa di questa parte, a 1000 metri del sud del Laos.
1: E questa è la cosa più bella che avete visto in Laos?
2: Tenete conto che non siamo riusciti a fare tantissimo del Laos, perché le distanze, nonostante non siano così enormi, ma con i pullman pubblici portano via tantissimo tempo. Per fare 330 km da Luang Prabang a Vientiane ci abbiamo messo 10 ore con un pullman notturno, che consiglio perché sono assolutamente moderni ed economici.
1: Una cosa che invece sconsigli del Laos?
2: Ci vuole un po' di capacità di adattamento, non è pulitissimo, c'è molta plastica in giro, c'è tantissimo, il Mekong è una distesa di bottiglie di plastica. Le persone sono invece assolutamente cordiali e ospitali, non è un paese che sconsiglio assolutamente, da fare. Nella parte del sud-est asiatico consiglio di più il Vietnam.
1: Anch'io, è il mio preferito di tutta l'Indocina. Grazie Laura e grazie anche a Matteo, glielo dirai.
2: Va bene, grazie mille, buon viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazione da crociera.
1: È l'unica città al mondo costruita per metà in Europa e per metà in Asia.
2: Sono Di Maggio e non faccio gli indovinelli, no. Ma quando si parla di Istanbul, bisogna capire che razza di meraviglia sia. Le due parti di Istanbul sono unite dal ponte di Galata, che è lungo 1,5 km. E la prima cosa che si nota della città è la moschea blu, la moschea di Sultanahmet, con i suoi 6 minareti e con tutta una serie di cupole a cascata. È uno dei luoghi di culto islamico più famosi del mondo. E poi di fronte c'è la Basilica di Santa Sofia, che oggi è un museo da visitare assolutamente, con queste pareti e gallerie intarsiate di marmi, metalli, pietre preziose e antichi mosaici bizantini. E poi a Istanbul c'è da vedere il palazzo di Topkapi, che è il più importante museo della città. Ci sono veicoli, ceramiche turche, armi, libri, miniature, ma soprattutto c'è il famoso tesoro in cui sono esposti i gioielli imperiali, la collezione più bella e ricca del mondo, con il famoso diamante del cucchiaio da 86 carati. E per fare un po' di shopping c'è il mercato delle spezie, pieno di aromi e di colori. Se ti piace scattare foto, quello è il posto giusto. Anche per assaggiare i dolci. Prova l'anim gobeci, l'ombelico di dama. E per farti capire, indica l'ombelico di una ragazza che il pasticcere capisce di sicuro. E poi c'è da fare un giro al Gran Bazar. Tutto al coperto, in penombra, come ci immaginiamo un mercato persiano. Enorme, da perdersi, dove si trova di tutto, dalle magliette ai tappeti, e poi manufatti di rame, onici e pelle, così come le teiere, che sono molto caratteristiche, o i vari pezzi di artigianato in rame. Ma se ti piace l'atmosfera orientale, immergiti nel settore del bazar dedicato alle antichità. Lì si viaggia tra oggetti d'epoca bellissimi. Io mi ricordo, avevo visto un casco da palombaro dei primi del Novecento che mi piaceva tantissimo, e avevo giurato che se fossi diventato ricco un giorno sarei tornato a comprarlo. E peccato che non sono mai diventato ricco. Ma lì nel bazar delle antichità di Istanbul ho finito per comprare 2 figurine colorate in pelle di cammello che rappresentano Asivat e Saragos, che sono 2 personaggi delle fiabe turche. 2 piccoli oggetti che ancora mi ricordano tutta la magia di una crociera con escursione a Istanbul. Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio per la Bella Italia, a Cortina per il finale di Olimpiade, trovo a casa Veneto delle ostriche, le ostriche di Chioggia. Allora, Maurizio Varagnolo, tu che sei un biologist, raccontami un po' di queste ostriche.
2: Ma ha premesso che abbiamo dovuto cominciare a farle sulla tragedia del granchio blu che ci ha distrutto gli allevamenti di vongole, però abbiamo anche detto che Chioggia ha una tradizione marinara plurisecolare, quindi non è stato difficile, respirando quest'aria, produrre questa ostrica che ha già preso sul territorio nazionale, ha già preso bene.
1: Allora Maurizio, la vostra ostrica, quella che ho assaggiato, è polposa, delicata. Raccontami la sua genesi, come viene seminata, come viene coltivata?
2: Allora, la semina comunque arriva piccolissima dalla Francia, perché per noi produrre la semina costerebbe di più, ma arriva, stiamo parlando di 10.000 ostriche in un chilo, quindi arriva che è proprio piccolissima. E poi noi abbiamo la nostra tecnica con delle buste, diciamo, di protezione, che, alle quali ciascuna busta è fissato un galleggiante, e loro si muovono, sono legate a una corda, e loro si muovono. Questo permette alle ostriche di strusciarsi e il risultato è un'ostrica con un guscio molto levigato. Infatti all'impatto uno si rende conto subito che c'è qualcosa di diverso dalle ostriche francesi, anche se nell'immaginario collettivo ostriche significa ostriche francese, ma noi stiamo cercando di far conoscere un prodotto che è un'eccellenza italiana, come viene riconosciuto oggi dai ristoranti, da chi la sta utilizzando.
1: Quante ne riuscite a produrre?
2: Allora, diciamo, parliamo di chili, possiamo anche parlare di numeri. Per esempio l'anno scorso, 2025, abbiamo fatto 200 quintali, che non è tantissimo, però è un'ostrica di qualità.
1: Io ho assaggiato un'ostrica di Mae. Mae è un'associazione, una cooperativa?
2: Mae è il nome commerciale dell'ostrica. Voi, quando mangiate le ostriche, la quasi totalità è la stessa specie, è sempre la stessa specie, che si chiama, è l'ostrica concava, diciamo, volgarmente. Questi nomi che voi sentite, Mae, è l'ostrica rosa, è l'ostrica Gilardot, sono i nomi commerciali, però l'ostrica è sempre la stessa, cambia la forma, perché in base alla tecnica con la quale viene coltivata cambia la forma, il sapore dipende dall'ambiente, perché ogni laguna e ogni porzione di mare ha una qualità di cibo diverso, una salinità diversa, per cui l'ostrica viene diversa nel sapore. Su questo non è merito nostro, sulla forma è merito nostro, sul sapore quello è merito dell'ambiente. Cioè, diciamo, l'acqua della laguna di Venezia, che è una laguna dalla salinità, dall'ambiente molto equilibrato, un ambiente marino molto equilibrato, come l'ostrica Mae ha un equilibrio iodato di un certo tipo, viene apprezzata un po' da tutta la gamma di assaggiatori, di clienti, diciamo.
1: E come Di Maggio l'assaggio ho molto gradito, grazie Maurizio Varagnolo.
2: Grazie, un complimento da te, per noi è fondamentale, ci gratifichiamo con questo.
1: Grazie ancora, ostrica Mae.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: come back home.
1: Filippo Firmi, Laura Ghislante, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Il GAN. 3.000 km di outback sconfinato possono sembrare noiosi, ma questo viaggio in treno attraverso l'Australia ha proporzioni epiche. Bloody Long Way, una strada maledettamente lunga. Così gli australiani descrivono la tratta Darwin-Adelaide. Non meraviglia dunque che la gente fosse poco entusiasta all'idea di affrontare un simile viaggio. Poi arrivarono i camelieri afghani. Intorno al 1860, un piccolo contingente di immigrati afghani sbarcò con i cammelli e iniziò ad aprirsi la via nello stile Red Center del paese. Il frutto dei loro sforzi si può vedere nel corso di uno dei più lunghi viaggi in treno del mondo. Il GAN è una vera epopea ferroviaria che collega le capitali del Northern Territory e del South Australia, passando tra catene montuose color ambra, bizzarre formazioni rocciose, tratti di foresta pluviale e un bel po' di canguri. L'odierna ferrovia risale a meno di 10 anni fa, ma il primo Afghan Express partì da Adelaide il 4 agosto 1929. Da allora sono cambiate molte cose, soprattutto il percorso. Il tracciato originario si dimostrò infatti inadatto perché attraversava zone soggette a inondazioni e alla devastazione delle termiti. Non erano rari ritardi di 10 giorni. Negli anni 80 furono posati binari a scartamento normale e nel 2004 la linea fu finalmente estesa fino a Darwin. Senza fare tappe, il GAN impiega circa 54 ore con 2 notti a bordo per andare da Darwin a Adelaide, o viceversa. La ristorazione a bordo del GAN ha fatto molta strada. In passato, quando il treno rimaneva bloccato, venivano paracadutate le provviste. Una volta un macchinista arrivò a sparare ad alcune capre per sfamare i suoi passeggeri. Oggi non è più così. Mentre il Red Diner serve pasti e spuntini a chi viaggia in economica, il Queen Adelaide Restaurant, con arredi lussuosi e candide tovaglie, propone barramundi, un pesce locale e carne di canguro ai passeggeri Gold e Platinum. Se non avete prenotato la cuccetta, avete fatto bene. Sarebbe infatti difficile dormire con tutto quello che si vede dal finestrino, la sterminata e sconfinata distesa dell'outback australiano illuminata da un cielo pieno di stelle. Nessun inquinamento luminoso a ridurre quell'incredibile scintillio. Sul GAN non ci si va per andare da un punto A a un punto B. Si va per scendere negli inferi di un paese talmente grande da richiedere 2 giorni per attraversarlo. L'aereo sarebbe stato più veloce ed economico, ma non altrettanto affascinante. Inoltre in aereo è difficile interrompere il viaggio per andare in canoa tra le gole o vedere i wallaby saltare davanti ai finestrini. Il GAN è alla portata di tutte le tasche. Ci sono 4 classi, dalle semplici carrozze con sedili reclinabili alle lussuose cabine private che comprendono i pasti nel vagone ristorante.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Hokkaido selvaggia. Lontana anni luce dai grattacieli di Tokyo, la parte nord-orientale dell'isola giapponese è il regno di una natura incredibile e del misterioso popolo degli Ainu. Vivono di pesca, ma hanno una predilezione particolare per la carne di orso. Sono di corporatura tozza e hanno la pelle chiara. Gli uomini sfoggiano sempre una barba lunga e folta. E tra le donne è segno di bellezza tatuarsi gli angoli della bocca e i palmi delle mani. Indossano vestiti tessuti con una fibra ottenuta dalla corteccia di una specie di olmo o cuciti con la pelle di pesce. La loro origine è misteriosa e recenti studi sul DNA li accomunano alle genti dell'Asia sud-orientale e ai tibetani. Sono gli Ainu e secondo stime ufficiali sono in 25.000, sebbene soltanto una piccola parte di loro non sia ancora stata assimilata dalla modernità giapponese. Ormai soltanto 100 individui sono in grado di parlare la lingua ancestrale e in pochissimi seguono ancora lo sciamanesimo delle origini. La loro enclave è il promontorio del nord-est della grande isola di Hokkaido. È un'area vastissima di bellezze naturali incredibili, lontana anni luce dall'avveniristico Giappone del nostro immaginario collettivo. Qui montagne, foreste e tundre quasi artiche celano una fauna ricchissima e una serie di cascate e laghi, tra i quali quello di Akan è l'habitat di una fenomenale curiosità galleggiante, il Marimo o Tora Sampe, fantasma del lago in lingua Ainu. Un'alga galleggiante di forma sferica delle dimensioni di una palla da tennis. Dopotutto, però, le destinazioni più selvagge di Hokkaido sono state plasmate dalla proverbiale determinazione nipponica, tanto che ogni angolo, persino il più remoto, è facilmente raggiungibile con un'auto a noleggio o persino con i treni ad alta velocità.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera. Credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo, ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore. Per cui non è stato, diciamo, fortuito, ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.
1: Uepa! 1, 2, 3, un passito.

Monte Carlo. Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a

0: Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Gianluca di viaggiascopri.it mi ha portato un giorno in un misterioso paesino del Biellese, Rosazza.
2: Rosazza si trova nella Valle Cervo, che è una delle cinque valli del Biellese, ed è un paese conosciuto normalmente come il paese degli spiriti. Questo è un fatto dovuto alla sua particolare storia, poiché questo comune è stato ricostruito nel 1800 dal senatore Federico Rosazza, che si dice ricevesse alcune indicazioni su come riorganizzare il comune dallo spirito della defunta figlia Ida. Attualmente questo borgo è un borgo molto significativo, interessante, è un borgo di pietra e soprattutto vi si trovano moltissimi simboli, sia esoterici che massonici. Una curiosità, ad esempio, è che la chiesa che si trova a Rosazza non è una chiesa intitolata a un santo, ma è intitolata alla giovane Italia che proprio in quegli anni stava diventando l'Italia Unita e quindi stava prendendo forma. È assolutamente da visitare, soprattutto è bellissimo da vedere il cimitero monumentale, tanto che è stato il set del nostro primo spettacolo come Biellese Misterioso, quindi vi invitiamo anche a venire a scoprire gli spettacoli che organizziamo nel Biellese come Biellese Misterioso, la scoperta dei borghi biellesi e delle storie che si legano al passato del nostro territorio.
1: Grazie Gianluca.
2: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage, voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Il Glacier Express. Questo treno svizzero a scartamento ridotto attraversa prati e passi alpini, costeggia castelli, borghi incantevoli e il Matterhorn, il Cervino, superando 291 ponti e 91 gallerie. È uno dei viaggi in treno più scenografici della Terra. Non sarà lungo come la Transiberiana, ma questo viaggio su rotaia è un classico che compensa la brevità, lo si fa in circa 7 ore, con degli scenari montani magnifici. La Svizzera non manca di ferrovie ad alta quota, ma è il Glacier Express che da Zermatt corre verso nord-est fino a St. Moritz a offrire paesaggi veramente fiabeschi. L'idea di realizzare una ferrovia che collegasse Zermatt a St. Moritz nacque nel Novecento, quando la ricca borghesia europea scoprì la bellezza delle località alpine svizzere. Il treno parte da Zermatt, via d'accesso al Cervino, e procede lentamente verso nord, scendendo lungo la valle fino a Briga. Da qui piega verso nord-est e risale il bel versante orientale della valle del Rodano fino al passo della Fuca, che aggira con un tunnel. Quindi scende verso Andermatt, dove riprende a salire fino al passo dell'Oberalp, che con i suoi 2044 metri è il punto più alto dell'intero percorso. Superato il valico, il treno procede serpeggiando lungo il Reno anteriore. La linea prosegue quindi per St. Moritz, dal 1864, meta di teste coronate, ricchi e arricchiti. La linea funzionò fino ai primi anni della Seconda Guerra Mondiale, poi il servizio fu sospeso tra il 1943 e il 1946. Per i primi 50 anni rimase un treno stagionale causa la neve e l'elevato rischio di valanghe. Ogni autunno si provvedeva a rimuovere i cavi elettrici sopra il treno e il ponte di Steffenbach veniva smantellato e riassemblato poi in primavera. Dall'apertura della galleria della Furca nel 1982 il treno effettua servizio tutto l'anno, riservando proprio in inverno gli spettacoli più eccezionali. E se proprio non si volessero fare tutte le 7 ore del tragitto, per farsi un'idea di questo itinerario panoramico, basta salire a Zermatt e, superato il Cervino, proseguire lungo la valle fino a Briga. Qui si scende dal treno e si riprende il Glacier Express per ammirare di nuovo questo magnifico spettacolo ripercorrendo la dorsale alpina. Periodo migliore? Direi da dicembre ad aprile.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Avete in testa un viaggio che vi piacerebbe fare? O anche solo un sogno? A me piacerebbe percorrere la Karakorum Highway. È un viaggio in auto di 30 ore, sono 1250 km di strada che passa tra le vette, attraversando il Pakistan e arrivando in Cina dal passo del Kunjerab, che è un tratto di strada asfaltata, il più alto del mondo, 4693 metri di altitudine, praticamente come arrivare in cima al Monte Bianco in auto. La Karakorum Highway, meglio farla da maggio a fine ottobre e soprattutto meglio fare delle tappe. Il posto più intrigante dove mi piacerebbe fermarmi è la valle di Hunza, che è a metà strada più o meno. La città principale della valle è Karimad, che è anche la sede della setta musulmana degli Ismailiti. Una volta in Italia si parlava degli Ismailiti perché il loro capo è il principe Aga Khan, quello famoso che ha lanciato la Costa Smeralda in Sardegna. Ma la valle di Hunza è un posto da vedere perché la gente che vive lì è quella che campa di più al mondo. Sono moltissimi gli ultracentenari in quella valle e dicono che sia per via delle albicocche. È una valle bellissima, con intorno montagne ammantate di neve anche in estate. E ci sono frutteti di albicocche che la gente del posto fa seccare. E quelle albicocche, con i loro sali minerali e le loro vitamine, fanno vivere più a lungo della media, dicono gli esperti. Ma c'è anche un altro mistero legato alla valle di Hunza, dove gli abitanti vivono a lungo e sono considerati dagli antropologi come i discendenti dei soldati macedoni arrivati lì con Alessandro Magno. Loro sono un frammento di Grecia classica in Asia centrale, testimoniata anche dall'arte Gandhara, un'arte antichissima che nelle raffigurazioni mischia Buddha con i temi della mitologia classica greca. La valle di Hunza è uno dei posti dove mi piacerebbe passare qualche giorno, a mangiare le albicocche della lunga vita e poi continuare attraverso il passo del Kunjerab per entrare in Cina e scendere dal Pamir, dove la Karakorum Highway termina a Kashgar. Kashgar è abitata dagli Uiguri, sono i cinesi musulmani, gli Uiguri. E a Kashgar ogni domenica c'è un mercato carovaniero che si tiene lì dai tempi di Marco Polo, credo. È il più grande e il più affascinante dell'Asia centrale, dove si possono comprare pelli di leopardo delle nevi, sete magnifiche, tappeti turkmeni e altro, in mezzo alle solite cianfrusaglie a basso costo, made in China. Un bel viaggio, la Karakorum Highway, che parte da Abbottabad, in Pakistan, e passa in altitudine tra paesaggi bellissimi del Kashmir pakistano, per poi finire in Cina, come si è detto. Una highway non a doppia corsia, ma comunque bella larga, che fu costruita nel 1980 ed è tenuta abbastanza bene anche se frequentemente interrotta da frane. È un bel viaggio, senza troppe difficoltà, tra montagne spettacolari.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

living some little men and women. They are our past.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme. È raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novo Mesto, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Angelo Pietro di EDT, la casa che edita la Lonely Planet in Italia, mi diceva di un nuovo manuale per viaggiare da soli?
2: Sì, si intitola proprio Viaggiare da soli ed è un manuale che vuole incoraggiare questo trend ormai affermato a livello internazionale che vede in costante crescita il numero di persone che vogliono viaggiare in maniera indipendente da soli, in particolare per quanto riguarda le donne, cioè il cosiddetto female solo travel.
1: Che può essere pericoloso per una donna, dipende anche dai paesi, e voi mettete in mano a queste viaggiatrici degli strumenti particolari, partendo dall'esperienza di qualcuno magari.
2: E così dividiamo il manuale in tre parti: prima, durante e dopo il viaggio indichiamo quelle che sono le destinazioni più consigliate per qualsiasi viaggiatore che desidera appunto viaggiare da solo, e soprattutto cerchiamo di dare quei consigli che servono a muoversi in sicurezza, in libertà, evitando i rischi per esempio di spendere di più del necessario, perché ahimè ancora oggi l'industria turistica troppo spesso penalizza chi viaggia da solo facendogli pagare una camera dopo, quando magari gli interessa soltanto avere la singola.
1: Come è nata questa pubblicazione? Avete avuto delle richieste specifiche, esigenze particolari?
2: Sì, da sempre Lonely Planet nasce con l'idea di dare strumenti per chi intende viaggiare in maniera indipendente. Un tempo il viaggio tipico della giovinezza era quello, il primo viaggio per sentirsi adulti, viaggiare da solo per un anno e così via. Adesso questo trend è trasversale, cioè riguarda qualsiasi fascia di età. La nostra idea è fornire gli strumenti necessari affinché questo modo di viaggiare diventi sempre più consapevole, perché in realtà viaggiare da soli significa avere la possibilità in qualsiasi momento di decidere di fare quello che ti pare.
1: Che mi sembra il bene più grande e il vero viaggio. Grazie Angelo Pietro di EDT Lonely Planet.
2: Ciao, grazie.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: In treno nelle Barrancas del Cobre. Un itinerario appassionante tra i canyon della Sierra Tarahumara nel cuore antico e rivoluzionario del Messico. La stazione di partenza è Chihuahua, la città e capitale dell'omonimo stato legata alla leggenda del rivoluzionario Pancho Villa. Quella di arrivo è Los Mochis, centro affacciato sul Mar di Cortés, nello stato di Sinaloa. A separarle ci sono 645 chilometri, percorsi dal ferrocarril Chihuahua Pacifico, la linea ferroviaria più spettacolare del paese, con un percorso scandito da 37 ponti e 86 gallerie in un vertiginoso saliscendi che tocca i 2400 metri di altitudine in corrispondenza delle stazioni di Crell e Divisadero, nella Sierra dei Tarahumara. Il viaggio a bordo del treno El Chepe, come viene familiarmente chiamato da queste parti, è già un'esperienza a sé, grazie a paesaggi eccezionalmente vari, perché si assiste alla collisione tra il deserto fitto di cactus, la foresta tropicale secca e i boschi montani di conifere. Con El Chepe, oltre che nella geografia, si viaggia anche nel tempo, addirittura fino alla creazione. Eh sì, per i Tarahumara, la popolazione di origine azteca, nota per le pratiche sciamaniche che prevedono l'uso del peyote e anche per le feste folli e anche per i coloratissimi abiti ricamati delle donne, beh, per i Tarahumara la loro terra è antica quanto il mondo. E non si stenta a crederlo al cospetto degli scenari delle Barrancas del Cobre, un sistema labirintico di canyon profondi oltre 1000 metri ed estesi su 60.000 chilometri quadrati nel cuore della Sierra. Dopo averli ammirati dal finestrino, vanno vissuti a piedi, scendendo lungo le pareti di roccia che si colorano di rosso, arancio e rosa alla luce vivida del sole, fino a scoprire paradisi naturali con cascate, sorgenti calde e remote comunità indigene, come Batopilas, il borgo nascosto nella gola dell'omonimo fiume che, circondato di campi di mais e frutteti popolati da migliaia di farfalle, è rimasto fermo al XVI secolo, quando i conquistadores spagnoli iniziarono a sfruttare qui una ricchissima miniera d'argento. I suoi abitanti sono tutti di etnia Tarahumara e sono rimasti così veri e candidi che i loro cugini dei villaggi dove passa il treno, lassù sulla cima dei canyon, li chiamano Cimarrones, i selvaggi. Il viaggio in treno dura circa 14 ore, ma dividetelo almeno in tre parti, con soste di 3-4 giorni ciascuna. Il comodo treno Primera Express è dotato di aria condizionata e al vagone ristorante e viaggia tutti i giorni. In prima classe il biglietto tra Chihuahua e Los Mochis costa sui 130 euro.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

I suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage. La web radio dedicata.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Kodiak Island, poco al largo dell'Alaska, è una sorprendente isola di smeraldo ed è il posto per fare incontri ravvicinati con orsi bruni, più maestosi dei grizzly. Gli orsi di Kodiak Island sono la sottospecie di orso bruno più grande. I maschi adulti, che arrivano a pesare 600 kg, dividono con gli orsi polari la fama dei più grandi carnivori viventi, il che però non è del tutto vero, perché sono onnivori. Apprezzano molto i salmoni, ne prediligono la pelle, la testa e le uova, cioè le parti più nutrienti, ma passano anche molto tempo a cibarsi di bacche ed erba. Del resto non hanno troppo tempo per cacciare, perché nei mesi estivi devono sottoporsi, per così dire, a una massiccia dieta ingrassante che permetterà loro di sopravvivere nei 7 mesi che passeranno in letargo. In estate l'osservazione degli orsi è il principale motivo di un viaggio a Kodiak Island. Ce ne sono circa 3.500, godono di ottima salute e la loro popolazione è in continua crescita. Anche se sono di indole timida, li si può incontrare durante un trekking, meglio se guidato, nei boschi primordiali e ricoperti di muschio, o nelle praterie fiorite, o ancora lungo i fiumi mentre puntano i salmoni, e persino potresti trovarteli davanti mentre si guida lungo i 150 km di strade litoranee molto panoramiche e tortuose. Ma Kodiak Island ha anche molto altro da offrire: pescare salmoni, avvistare le balene, esplorare le baie in kayak, visitare villaggi di pescatori irraggiungibili soltanto via mare o con piccoli idrovolanti, e percorrere i sentieri tracciati dagli indiani Alutik, i primi abitanti dell'isola, e scoprire che il piccolo villaggio di St. Paul Harbor fu alla fine del Settecento una specie di capitale russa in terra americana, con tanto di chiesa ortodossa con le caratteristiche cupole a cipolla. Perché fu proprio a Kodiak che si stabilì una folta comunità di sudditi dello zar che prosperò grazie al commercio di pelli di foca.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Cinzia Galletto è una esperta di turismo del benessere, una giornalista oltre che blogger. Perché il benessere sta avendo così tanto successo?
2: Basta guardarsi in giro, la gente è stressata, la gente corre, non c'è più il tempo per ritrovarsi, soprattutto per ritrovare una certa armonia interiore. Sembra scontato, purtroppo non lo è, è una necessità, quindi io non parlo di moda, di benessere, o non credo che sia una tendenza effimera, credo che risponda a un'esigenza profonda che abbiamo ciascuno di noi ha, proprio per staccare la spina, è un modo di dire, ma proprio per entrare dentro se stessi. Quindi attraverso il contatto, che quindi col massaggio, con una coccola che uno si dedica, ritrova quella parte di se stesso, magari quella parte bambina, quella parte emozionale profonda che spesso nel traffico della nostra vita va persa.
1: Sempre più strutture alberghiere si attrezzano, quindi in questo caso diventando delle eccellenze addirittura.
2: Sì, diciamo che c'è stata negli ultimi anni una corsa un po' di hotel, resort a attrezzarsi, perché c'era l'esigenza da parte della clientela di avere un posto dedicato appunto al benessere, alla spa. Spesso questa corsa è stata fatta proprio un po' troppo frettolosamente e quindi è successo che, e soprattutto magari da persone non esperte, da professionisti non strettamente del settore, per cui non è stato, diciamo, fortuito, ci sono stati diversi casi comunque di soluzioni benessere di spa o sproporzionate rispetto alla ricettività della destinazione oppure sovrastrutturate. Quindi diciamo che l'importanza è di, quando si vuole creare un'area benessere, un'area dedicata al benessere della persona, soprattutto collegarsi con il luogo, quindi mettersi in relazione con quella che è l'eccellenza del territorio. Questo è quello che propongo io quando vengo contattata dalle spa o magari da chi vuole progettare una spa, proprio per creare la propria unicità. Quindi una spa oggi, soprattutto se si vuole comunicare poi un prodotto, non può dire vabbè, ho una sauna, ho un bagno turco, ho una piscina. No, devi avere la tua unicità. Quindi quello è quello che cerco di fare io nel mio piccolo, conoscendo le varie realtà e soprattutto con la sensibilità di capire quella che è la peculiarità di quel luogo. Allora a quel punto crei un benessere che è legato al territorio, che è chilometro zero e che soprattutto è autentico.
1: L'importante è quello, stare bene in autenticità e in armonia. Grazie Cinzia Galletto.
2: Grazie Maurizio, grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: fire, the ring of fire.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: Skip the life and angle.
1: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
1: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo, voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Mauro Parmesani, oltre ad essere un amico, è un fotoreporter che ha fatto delle fotografie, dei numeri di Traveler Condé Nast. L'ultimo viaggio, le ultime foto, cosa ti ha impressionato di più?
2: Guarda, devo dirti che quello che mi ha impressionato molto sono state le Azzorre, in particolare l'isola di Graziosa, e ci sono andato con una certa renitenza, perché sai, sono vicine, secondo te, e invece ho trovato un ambiente straordinariamente bello da un punto di vista naturalistico, perché unisce la bellezza del panorama alla gentilezza delle persone. Angra d'Eroismo, che è la capitale di questa isoletta, è fantastica, sembra di stare in un libro di fiamme, e sotto certi punti di vista ti sembra di stare nell'Irlanda, perché ci sono questi campi tutti delimitati da muretti a secco che arrivano fino al mare, e questo è un aspetto straordinario. E poi c'è l'aspetto all'interno c'è il vulcano, ci sono delle atmosfere di altri tempi. Tutto questo unito a un buon cibo che non fa mai male, e come ti dicevo, la gentilezza delle persone. Ho trovato in campagna, ho trovato delle piccole aziende dove fai il formaggio, dove vai a mangiare ancora in un certo senso come una volta, e queste adesso si stanno sviluppando. Quindi da un punto di vista, diciamo, anche di rapporto con tutto il mondo del turismo europeo, si stanno attrezzando molto di più. Il mare è un mare molto pulito, si pesca bene,
1: ma un po' freddo,
2: ecco, l'unica cosa che, secondo, tu sei un esperto del tropico, quindi sai che a noi piace una certa temperatura, però in ogni caso è sempre un mare molto bello, sia per l'immersione ma anche semplicemente per fare una passeggiata in barca. L'unica cosa è che la roccia è nera, quindi questo nero molto drammatico, che alle volte ti sembra, dice, ma dov'è che sono finito? Però in realtà è molto interessante.
1: Ecco, vedi che viene fuori l'occhio del fotografo. Il tuo scatto più bello delle Azzorre e di quest'isoletta graziosa?
2: Questo, quando sono stato sul vulcano, c'è questo camino naturale che è una specie di tubo che poi porta a una grotta enorme, e questa grotta è straordinaria perché ci sono dei colori bellissimi all'interno, e questo è stato uno scatto difficile da fare perché tu sai che le luci non sono al massimo, però vabbè, lì mi sono portato il cavalletto, solita storia, quindi alla fine ne è venuto uno scatto interessante che mi sembra che verrà pubblicato il prossimo mese su Bell'Europa.
1: Grazie a Mauro Parmesani, grande fotografo e grande amico.
2: Grazie a te.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

i suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini. Sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: Pride of Africa. Un viaggio memorabile di 2 settimane a bordo del lussuoso Robos Rail, dai venti atlantici di Cape Town attraverso l'Africa meridionale e orientale fino a Dar es Salaam, sull'Oceano Indiano. Da Cape Town il Pride of Africa si dirige a nord verso Pretoria, poi piega a ovest nella savana intorno a Zeerust, attraversando il Botswana e toccando lo Zimbabwe, dove gira nuovamente verso ovest in direzione delle cascate Vittoria. Superata la capitale dello Zambia, Lusaka, si ferma a Kasama per permettere un'escursione alle cascate Chizimba, poco più a sud del confine tanzaniano. Dopo aver varcato la frontiera a sud del lago Tanganyika, il treno tocca Milimba e Mzenga per arrivare infine alla Tazara Station di Dar es Salaam, in Tanzania. Il Pride of Africa attraversa 5 paesi percorrendo 3.600 km in 2 settimane. Il servizio è in funzione da appena 20 anni e il treno è formato da 20 carrozze, alcune risalenti agli anni 20, e offre un servizio 24 ore su 24 ad un massimo di 72 passeggeri. Questo è probabilmente il più lussuoso viaggio in treno del mondo. Viene fornito tutto, dagli accappatoi ai binocoli per ammirare il panorama. Nei 5 paesi attraversati vivono i Big Five, quindi c'è da prepararsi ad avvistamenti emozionanti. Certo, 2 settimane sono tante, ma ci si può fare una bella idea del Pride of Africa in 3 giorni, partendo da Pretoria e percorrendo 1600 km attraverso il Botswana e lo Zimbabwe fino alle cascate Vittoria. Avrete modo di avvistare branchi di elefanti sferragliando attraverso lo Wanje National Park. E poi potrete lasciare lo Zambia in aereo dalla città di frontiera di Livingstone dopo un soggiorno alle cascate Vittoria.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Chukotka, l'ultima frontiera. È il lembo più nordorientale della Russia, che regala un'avventura nella natura estrema dell'Artico e incontri con le popolazioni più isolate del pianeta. Si trova a 6.500 km in linea d'aria da Mosca. Ci si arriva soltanto in aereo perché non ci sono strade degne di questo nome. A meno che non vi occupiate di giacimenti petroliferi, che sono ricchissimi e in buona parte ancora da sfruttare, scommettiamo che non avete mai sentito nominare la Chukotka, la provincia più nordorientale della Russia. La sua capitale, Anadyr, è poco più che un villaggio di 14.000 abitanti e il suo vasto territorio affacciato sullo stretto di Bering è abitato dai popoli Chukchi, Evenki, Yukagir, oltre a un pugno di tribù eschimesi, e sono pastori nomadi di renne e pescatori di mammiferi marini. Detto questo, se vi doveste porre la chattuniana domanda «Che ci faccio qui?», sappiate che un viaggio fino al capolinea del pianeta è l'avventura di una vita. In fuoristrada, su camion cingolati, a piedi, in nave e in motoslitta, qui si vive la natura estrema di due oceani, il Pacifico e l'Artico, di quattro spettacolari catene montuose e di 40 fiumi. E si raggiunge addirittura il mitico punto di intersezione tra il circolo polare artico e il 180° meridiano, cioè la linea internazionale di cambio d'ATA. E qui si incontrano orsi polari e balene e si gode dell'ospitalità di gente che ancora veste di pelli e pratica riti sciamanici. Meglio andarci durante la loro breve estate, tra luglio e inizio settembre, perché durante l'inverno le temperature scendono a meno 45 gradi e le bufere di neve possono durare un'intera settimana. La massima espressione delle tradizioni Chukchi è l'Ergav, traducibile come spirito di competizione. E a inizio settembre, quando le tribù si riuniscono ad Anadyr per un coloratissimo festival di danza, musica e gare di abilità.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: con Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
1: Voyage, voyage.
2: Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Travel and relax. Viaggi benessere.
1: Siete in viaggio con Di Maggio. E per il vostro benessere cosa fate? A me piace camminare nei boschi. Mi dà benessere, buone idee, mi ossigena il cervello e i tessuti muscolari. Se anche voi cercate un posto dove si possano percorrere 10 km senza attraversare neanche una strada asfaltata, dove l'aria sia buona e i boschi ben tenuti, dove sulla cultura rurale non prevalgano gli interessi industriali, dove il paesaggio è fatto di colline coperte di alberi alternate a valli coltivate, beh, venite in Slovenia. 2 milioni di abitanti vivono su un territorio poco più piccolo della Sardegna, ricco di storia austro-ungarica, con castelli e chiese, bello sopra e bello sotto, come testimoniano le grotte di Postumia. La Slovenia è territorio carsico, ricco di acque termali che sgorgano calde ed invitanti per chi cerca una vacanza di relax, tra camminate e pedalate nei boschi e trattamenti nelle spa. Smarieske Toplice è una località famosa per le sue terme, come dice il suffisso Toplice, che significa appunto terme, e raggiungibile in 5-6 ore di autostrada da Milano. Attorno al complesso termale si è sviluppata tutta un'attività di intrattenimento per i pazienti in cura di riabilitazione medica e per i frequentatori del centro benessere. Anche l'alimentazione è curata in modo particolare, con 3 ristoranti contigui però separati, dove mangiano i degenti, le persone in cura dimagrante e i villeggianti. Praticamente inferno, purgatorio e paradiso. Io ero in paradiso, eh? Smarienske Toplice è un posto per riprendersi da infortuni come incidenti cardiaci, ma anche per concedersi una pausa detox, con trattamenti in una spa specializzata nella prevenzione delle malattie dovute appunto allo stress. A qualche decina di chilometri da lì, seguendo il corso del fiume Kurka e oltrepassando la città di Novomest, che è un grosso centro di produzione farmaceutica, si raggiunge un'altra località termale, Dolinske Toplice, che ha una tradizione secolare nei trattamenti con le acque terapeutiche che li sgorgano a 27 e a 36 gradi. Nelle colline intorno ci sono dei tratti di bosco lasciati allo stato vergine dove vivono famiglie di orsi. La guida Tommy mi ha detto che sono innocui, sentono avvicinare l'uomo e si fanno vedere, ma poi si allontanano. Vedere un orso è considerato una fortuna e significa che i boschi lì sono in grado di sostentarli, quindi la natura da quelle parti è ancora in buono stato. La Slovenia è una destinazione benessere anche sui 7 km di coste che si affacciano sull'Adriatico, ma questo ve lo racconterò una prossima volta.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo Voyage Voyage è la web radio dedicata ai viaggi, dove ascoltare musica dal mondo, seguire racconti di viaggio e di esperienze suggestive, per trovare spunti su nuove destinazioni, per raccontare i nostri viaggi, per sapere del nostro pianeta e delle sue genti, per incontrare grandi viaggiatori. Radio Monte Carlo Voyage Voyage. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può.
1: Radio Monte Carlo Voyage Voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: Oggi sbarchiamo a Lanzarote, un'isola delle Canarie dove le spiagge sono di sabbia nera perché è di origine vulcanica. Alcune eruzioni avvenute un paio di secoli fa hanno trasformato metà dell'isola, l'hanno fatta diventare come la luna, un paesaggio affascinante, desolato, che si può visitare anche a dorso di cammello. Il Parco Nazionale del Timanfaya e quello Dos Vulcanos coprono la zona vulcanica più recente che si attraversa in autobus fino ad arrivare su una collinetta, l'Islote de Ilario. Ah, lì me lo ricordo bene, la guida versa un secchio d'acqua in un buco. E poi non dice niente. In meno di un minuto l'acqua torna su come un geyser, no? Con un soffio violentissimo e bollente. Dimostrando che c'è attività vulcanica a pochi metri di profondità. I paesaggi di Lanzarote sono straordinari. Dopo le eruzioni del 1700 e del 1800, i contadini hanno imparato a convivere con il vulcano creando dei muretti di pietra per proteggere le viti dal vento e dalle ceneri arruttate e creando anche questo spettacolo unico di migliaia di piccoli nuraghe sulle pendici nere e brulle della collina. Con la luce giusta, quello è uno dei punti più belli e suggestivi da fotografare su tutta l'isola. L'altra parte di Lanzarote, quella nord, è diversa. A Los Valles c'è una valle piena di palme e intorno a questa montagna, il Mirador del Rio, ci sono montagne con ai piedi valli coperte di vegetazione. A Lanzarote, vicino a Jameos de Agua, ci sono anche da visitare delle incredibili oasi sotterranee, con una laguna naturale creata dalle infiltrazioni del mare, circondata da una vegetazione lussureggiante. Lanzarote è un universo a parte e per quelli che la vogliono vivere da vicino si possono organizzare escursioni a piedi nei parchi dei vulcani su questi sentieri che si snodano in un paesaggio lunare tra crateri spettacolari, rocce laviche dalle forme stranissime e panorami mozzafiato. Si ha la sensazione di tornare indietro di milioni di anni all'inizio del mondo in una camminata di 6 km. Questa isola delle Canarie, detto tra noi, è la mia preferita, perché vedere un vulcano da vicino, magari a dorso di cammello, non è una cosa di tutti i giorni. Parola di Di Maggio, sempre in viaggio.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. I viaggi degli ascoltatori.
1: Allora, Giuseppe è un appassionato viaggiatore, vero? Da dove vieni?
2: Io vengo da Monopoli, in Puglia.
1: Bellissimo posto, ma è... perché scappare da un mare così e da una regione come la Puglia?
2: Monopoli ce l'ho tutti i giorni. Durante l'anno faccio 6-7 viaggi per il giro per il mondo.
1: Qual è stato il tuo viaggio migliore?
2: Ma il mio viaggio migliore, più bello, sarà il prossimo.
1: Certo.
2: Ne ho fatti tanti, e in particolare ultimamente ho fatto il Vietnam, la Baia di Ha Long. Sono stato 2 giorni nella baia, fortunato anche per quanto riguarda il clima, non nuvoloso, e ci ho fatto pure il bagno, poi da lì sono andato alla baia terrestre da Long.
1: Hua Long.
2: Hua Long sarebbe per me una delle 7 meraviglie del mondo.
1: Perfettamente d'accordo. Hai preso una barchetta e sei passato nel tunnel sotto il fiume. Seguendo il fiume sotto quella caverna, sotto la montagna.
2: E poi ne ho tanti, perché io ho un desiderio, che sarebbe scrivere i miei 30 desideri prima di morire. Allora, secondo mia moglie io non morirò mai, perché il primo desiderio significa vedere le 7 meraviglie del mondo, e ne ho fatti 6, mi manca Chichen Itza. Secondo desiderio, le 7 meraviglie del mondo moderne, e me ne mancano 2. Poi,
1: quali sono le 2 che ti mancano?
2: Mi manca il Taj Mahal e il Cristo Redentore.
1: Ah, Rio de Janeiro, insomma, roba.
2: Sì, diciamo che in Brasile ci sono stato, però combinazione a Rio de Janeiro non ci sono stato perché vuole venire mia moglie. Lei purtroppo è una stipendiata statale, segue quelle vacanze, ma dal prossimo anno va in pensione, per questo gireremo il mondo a destra e a sinistra.
1: Ed è questo il mio augurio, grazie Giuseppe.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage.

i suoni e le sonorità del pianeta. Questa è Radio Monte Carlo Voyage Voyage, la web radio dedicata ai viaggi.

0: Radio Monte Carlo, voyage. I grandi viaggi in treno.
1: California Zephyr. Era il 1869 quando si esaudì il sogno di Abramo Lincoln. Vedere collegate dalle rotaie la sponda dell'Atlantico e quella del Pacifico. Carovane di cowboy, cercatori d'oro e petrolio e fuorilegge si misero in marcia verso ovest. Un viaggio che prima avrebbe richiesto mesi a cavallo o a piedi, ora poteva essere compiuto in appena una settimana e con pochi dollari. Oggi quella linea, la Overland Route, è adibita esclusivamente al trasporto merci. Ma il California Zephyr, in servizio dal 1949, segue in parte lo stesso percorso. Come la Brezza, andate verso ovest. Se salite sullo Zephyr a Chicago, potreste riuscire a passare le montagne con la luce del giorno, anche se il treno dovesse partire sul tardi. Inoltre, entrerete nello spirito dei primi pionieri viaggiando per 3.900 km verso splendidi tramonti nel deserto. La Sightseer Lounge Car è il posto giusto in cui accomodarsi. In questi vagoni panoramici le pareti sono state sostituite con vetri per offrire una visione ininterrotta di tutto ciò che scorre all'esterno. Il fangoso Mississippi, le sfavillanti luci di Denver, lo spettacolo delle Rocky Mountains. Ma è anche il posto giusto per chiacchierare, per incontrare gli americani che hanno preferito il treno all'aereo e all'automobile. Sono sempre di più. In parole povere, il treno è di nuovo in auge negli Stati Uniti. D'altronde era ora, perché questo treno, lo Zephyr, offre un'esperienza di viaggio di alto livello. I sedili sono comodi, anche nella classe più economica. Potete consumare pasti a prezzi ragionevoli nel vagone ristorante, oppure portarvi voi le vostre provviste. Senza fermate, i treni della linea Zephyr impiegano 51 ore e 20 minuti per andare da Chicago a San Francisco. Scendere lungo il percorso è più stimolante, ma potete comunque farvi un'idea dell'America durante i 2 giorni e mezzo che si trascorrono a bordo. I vagoni panoramici offrono viste spettacolari sulle pianure e sulle montagne, e le carrozze bar e ristorante permettono di fare 2 chiacchiere con gli altri passeggeri.
0: Radio Monte Carlo. Voyage.

Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. La web radio dedicata ai viaggi.

0: farlo.
1: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Grandi avventure.
1: Chukotka, l'ultima frontiera. È il lembo più nordorientale della Russia, che regala un'avventura nella natura estrema dell'Artico e incontri con le popolazioni più isolate del pianeta. Si trova a 6.500 km in linea d'aria da Mosca. Ci si arriva soltanto in aereo perché non ci sono strade degne di questo nome. A meno che non vi occupiate di giacimenti petroliferi, che sono ricchissimi e in buona parte ancora da sfruttare, scommettiamo che non avete mai sentito nominare la Chukotka, la provincia più nordorientale della Russia. La sua capitale, Anadyr, è poco più che un villaggio di 14.000 abitanti e il suo vasto territorio affacciato sullo stretto di Bering è abitato dai popoli Chutki, Evenki, Yukagir, oltre a un pugno di tribù eschimesi, e sono pastori nomadi di renne e pescatori di mammiferi marini. Detto questo, se vi doveste porre la chattuniana domanda «Che ci faccio qui?», sappiate che un viaggio fino al capolinea del pianeta è l'avventura di una vita. In fuoristrada, su camion cingolati, a piedi, in nave e in motoslitta, qui si vive la natura estrema di due oceani, il Pacifico e l'Artico, di quattro spettacolari catene montuose e di 40 fiumi. E si raggiunge addirittura il mitico punto di intersezione tra il circolo polare artico e il 180° meridiano, cioè la linea internazionale di cambio d'ata. E qui si incontrano orsi polari e balene e si gode dell'ospitalità di gente che ancora veste di pelli e pratica riti sciamanici. Meglio andarci durante la loro breve estate, tra luglio e inizio settembre, perché durante l'inverno le temperature scendono a meno 45 gradi e le bufere di neve possono durare un'intera settimana. La massima espressione delle tradizioni Chukchi è l'Ergav, traducibile come spirito di competizione. E a inizio settembre, quando le tribù si riuniscono ad Anadyr per un coloratissimo festival di danza, musica e gare di abilità.
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Voyage, voyage.

0: è un influencer. Quanti follower hai, Linda?
1: Adesso sono 160.000 worldwide followers.
0: Su che cosa? Instagram? Su che social?
1: Instagram e anche Facebook, però più forte Instagram.
0: Perfetto, allora sei la persona giusta per raccontarmi un po' di posti lontani. Tu vieni dalla Slovacchia, da dove esattamente?
1: Io sono nata in Martin, infatti lì è il posto che oggi raccontiamo un po'. Parliamo di castello, il castello del film Fantaghiro, che tutti hanno rivisto mille volte, sicuramente che è stato fatto in coproduzione italiano-slovacca, e si trova vicino Martin, la città mia, 30 km, è un castello magico, perché infatti anche le persone si possono sposare lì, e apparteneva a un conte Palfi che è anche sepolto lì.
0: Ed era una persona normale? C'è qualche leggenda legata a questo castello?
1: Sì, c'è una leggenda legata che comunque il signor Palfi, conte Palfi, amava la vita. Quindi la leggenda, chi si sposa avrà tanta fortuna, insomma, tutta la vita.
0: All'interno di questo castello?
1: Esatto.
0: Ok.
1: Però poi ci sono questi specchi di Venezia, ovviamente, che dicono che uno non si dovrebbe guardare, perché diventa brutto, però. Io, per esempio, li ho guardati.
0: E continui ad essere bella, Linda, te lo posso assicurare.
1: Grazie.
0: Ok, allora, da Martin, poi tu sei partita in giro per il mondo, e dove sei stata?
1: Io ho vissuto un po' dappertutto, ho vissuto anche in America con Rotary, poi anche in Grecia, che mi piace moltissimo, Atene, Tessaloniki, che è anche un posto magico, specialmente le feste quando si balla e ci buttano dei fiori garofani addosso. Quindi ci sono un po' dei posti veramente belli.
0: In giro per il mondo, sì, e grazie per aver condiviso con noi questo castello che si chiama
1: Castello di Bojnice,
0: dove hanno girato Fantaghiro. Grazie, Linda.
1: Grazie.
2: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
1: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
0: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
1: It's Monte Carlo Night Club.
2: Nice one.
0: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
1: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
0: Monte Carlo Nights Club,
1: ogni venerdì
0: dalle 22
1: on Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Nights Club.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.

0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage. Destinazioni da crociera.
1: È l'unica città al mondo costruita per metà in Europa e per metà in Asia.
2: Sono Di Maggio e non faccio gli indovinelli, no. Ma quando si parla di Istanbul, bisogna capire che razza di meraviglia sia. Le due parti di Istanbul sono unite dal ponte di Galata, che è lungo 1,5 km. E la prima cosa che si nota della città è la moschea blu, la moschea di Sultanahmet, con i suoi 6 minareti e con tutta una serie di cupole a cascata. È uno dei luoghi di culto islamico più famosi del mondo. E poi di fronte c'è la Basilica di Santa Sofia, che oggi è un museo da visitare assolutamente, con queste pareti e gallerie intarsiate di marmi, metalli, pietre preziose e antichi mosaici bizantini. E poi a Istanbul c'è da vedere il palazzo di Topkapi, che è il più importante museo della città. Ci sono veicoli, ceramiche turche, armi, libri, miniature, ma soprattutto c'è il famoso tesoro in cui sono esposti i gioielli imperiali, la collezione più bella e ricca del mondo, con il famoso diamante del cucchiaio da 86 carati. E per fare un po' di shopping c'è il mercato delle spezie, pieno di aromi e di colori. Se ti piace scattare foto, quello è il posto giusto. Anche per assaggiare i dolci. Prova l'anim gobeci, l'ombelico di dama. E per farti capire, indica l'ombelico di una ragazza che il pasticcere capisce di sicuro. E poi c'è da fare un giro al Gran Bazar. Tutto al coperto, in penombra, come ci immaginiamo un mercato persiano. Enorme, da perdersi, dove si trova di tutto, dalle magliette ai tappeti, e poi manufatti di rame, onice e pelle, così come le teiere, che sono molto caratteristiche, o i vari pezzi di artigianato in rame. Ma se ti piace l'atmosfera orientale, immergiti nel settore del bazar dedicato alle antichità. Lì si viaggia tra oggetti d'epoca bellissimi. Io mi ricordo, avevo visto un casco da palombaro dei primi del Novecento che mi piaceva tantissimo, e avevo giurato che se fossi diventato ricco un giorno sarei tornato a comprarlo. E peccato che non sono mai diventato ricco. Ma lì nel bazar delle antichità di Istanbul ho finito per comprare 2 figurine colorate in pelle di cammello che rappresentano Asivat e Saragos, che sono 2 personaggi delle fiabe turche. 2 piccoli oggetti che ancora mi ricordano tutta la magia di una crociera con escursione a Istanbul. Alla prossima destination!
0: Radio Monte Carlo. Voyage, voyage.